faccia sta.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: sia felice.
1: Radio Ascoli.

avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: subito il nuovo numero di La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sano.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placente al microfono. La riforma elettorale legge alla Camera e il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Questo è il nuovo sistema che prevede anche l'indicazione del premier, capilista bloccate, poi preferenze. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni con i cartelli dove definiscono il sistema elettorale legge truffa e parlano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Poi c'è l'incognita data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice che Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura, così anche Meloni, che ricorda la scadenza naturale è tra un anno. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che il 3 dicembre la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Azan, sarà pubblica, perché dice la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Raid russo ieri a Kramatorsk nella regione di Donetsk, ha colpiti due minibus, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, dice Zelensky. Intanto arriva l'allarme del segretario di Stato americano Rubio. Siamo in stallo diplomaticamente, dice, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Negoziatori di Kiev a Miami per vedere Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Sono invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni del presidente Trump sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima del voto di midterm. La notizia è riportata questa mattina dal New York Times, che cita fonte funzionari anonimi dell'amministrazione americana. Ci sarebbero gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato da false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi hanno retto. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, questo è quanto ha detto il commissario Dombrovskis al termine ieri dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, dice Giorgetti. È la poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura. E questa era l'ultima notizia.
2: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

waving your banner all over the place. We

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

domani e la vita era leggera. Facevo tanti chilometri per vederci la sera.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, caro gasolio, assist all'agricoltura, pronti 3,8 milioni di euro a fondo perduto. Dalla regione rimborso di 20 centesimi al litro per giugno, luglio e agosto. Le reazioni, una boccata d'ossigeno, ma l'emergenza resta. Le associazioni di categorie sono soddisfatte anche se la crisi continua a mordere. La CIA annuncia una mobilitazione nazionale a Roma. La sfida sociosanitaria, alcol, droghe e azzardo, allarme dipendenze, un piano da 12,8 milioni. La proposta della giunta regionale è arrivata in commissione. Gli obiettivi fissati, prevenzione, cura e reinserimento. Il 26% dei giovani che consumano cannabis è a rischio abuso. Electrolux Cerreto resiste, il gruppo avanti con la produzione finché non si troverà un'alternativa. C'è l'apertura della direzione aziendale alle richieste delle parti sociali, ma il conto degli esuberi non è cambiato, 77 operai e 68 impiegati. Beco, braccio di ferro sul piano, pressing, sindacati e istituzioni, ora unità di crisi per il distretto. La multinazionale dice il programma prosegue, nonostante la complessa congiuntura di mercato e la pressione della concorrenza asiatica. Nel frattempo, il ministro Adolfo Urso si è impegnato anche ad avviare un canale diretto con i vertici in Turchia. E andiamo ad Ascoli, selfie strette di mano per la premier Meloni, intervenuta per l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri. Città splendida e piena di storia, ha detto. Il complesso recuperato grazie ai fondi del PNRR, investimento di 39 milioni, l'apertura è prevista per il prossimo anno. Oltre al mondo della politica, ad assistere alla preinaugurazione al Palazzo Saladini Pilastri, anche il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, che ha benedetto l'area. I controlli, maxi perquisizione nel carcere del Marino, sequestrati 15 telefonini, droghe e farmaci. Il blitz notturno ha coinvolto 150 agenti di polizia penitenziaria provenienti anche da altri istituti. Conad Adriatico, investimento di 270 milioni, il bilancio 2025 si è chiuso con un fatturato in crescita del 4,83% rispetto al 2024. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, il sottopasso di Via Mare inadeguato e pericoloso, nuove infiltrazioni e pareti danneggiate riaccendono la protesta del quartiere. La polemica, le vele non avrebbero retto alla grandinata, nuova piazza Montebello ancora nel mirino, Cava contesta il progetto. Cupra, dall'orto alla biodiversità, a scuola per imparare il cibo buono. Eco Schools, i piccoli della primaria portati alla scoperta delle produzioni biologiche nel rispetto della natura. L'appello, Villa Rambelli e il vecchio comune, il silenzio che consuma la storia, ritardi e degrado. Il circolo dei San Benedettesi chiede che gli edifici diventino pinacoteca e archivio. Salute mentale, boom degli accessi, la cura può ispirarsi anche all'arte, impennata di ricoveri con picchi tra 18 e 30 anni e scompensi già a 11. Domani convegno dell'AST. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, la Serra High Tech e il lanciarazzi in casa, droga per 40.000 euro. Arrestato un incensurato che aveva trasformato la camera da letto in laboratorio. È successo a Torano Nuovo. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, Tomei accende i motori, a Bolzano voglio il massimo, il tecnico bianconero vuole lasciarsi alle spalle la lunga sosta e dice questo campionato è ricco di insidie. La squadra ha venuti freme per una maglia dal primo minuto al Druso, domani la delicata sfida contro la formazione guidata da Possanzini. Il focus, il picchio a caccia dell'impresa nel bunker targato Possanzini, il Sud Tirol in questo inizio di campionato non è mai passato in svantaggio in tutti i match disputati. Tra le nuove iniziative del torneo cadetto spicca il fantacalcio come i colleghi della A. In questo weekend sarà promossa la prevenzione contro i tumori femminili. Serie C, Samb via insieme da questo incubo. L'allenatore D'Alesio crede nelle potenzialità del gruppo in ottica salvezza e dice questo spogliatoio ha valori importanti, dobbiamo esprimerli al meglio. Domenica con il Latina tappa determinante per dare continuità al blitz di Grosseto. Serie D Atletico Ascoli, la classifica è cortissima, ma io carica ai bianconeri, ci basta una vittoria per andare ai piani alti. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Let's go.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La riforma della legge elettorale è legge, è passata alla Camera con 227 sì, vediamo le novità.
2: Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettorato che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E l'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, così il commissario Dombrovskis. La guerra in Ucraina. 2 persone sono rimaste uccise, altre 4, tra cui un bambino, in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. L'esercito russo ha attaccato Zaporizhia uccidendo una persona. 33 le vittime civili ieri per un raid su 2 autobus a Kramatorsk. Stati Uniti. Dopo 20 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nigel Azan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Sciopero in tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. E infine, con una messa nella Basilica di San Pietro, il Papa ieri sera ha inaugurato l'anno accademico dell'Università Pontificia. Ha incoraggiato a non studiare solo per se stessi, ma per gli altri, come servizio alla fede e alla verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tu che dici aspetta, io che tremo in questa stanza, spengo gli occhi chiusi, resto ferma, la paura che mi culla.
2: Cambia l'idea che hai di me,

0: shit! Stand still, laddie!
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite. Ogni giorno.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: anche se cade.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, caro gasolio, assist all'agricoltura, pronti 3,8 milioni di euro a fondo perduto. Dalla regione rimborso di 20 centesimi al litro per giugno, luglio e agosto. Le reazioni, una boccata d'ossigeno, ma l'emergenza resta. Le associazioni di categorie sono soddisfatte anche se la crisi continua a mordere. La CIA annuncia una mobilitazione nazionale a Roma. La sfida sociosanitaria, alcol, droghe, azzardo, allarme, dipendenze, un piano da 12,8 milioni. La proposta della giunta regionale è arrivata in commissione. Gli obiettivi fissati, prevenzione, cura e reinserimento. Il 26% dei giovani che consumano cannabis è a rischio abuso. Electrolux Cerreto resiste, il gruppo avanti con la produzione finché non si troverà un'alternativa. C'è l'apertura della direzione aziendale alle richieste delle parti sociali, ma il conto degli esuberi non è cambiato, 77 operai e 68 impiegati. Beco, braccio di ferro sul piano, pressing, sindacati e istituzioni, ora unità di crisi per il distretto. La multinazionale dice il programma prosegue, nonostante la complessa congiuntura di mercato e la pressione della concorrenza asiatica. Nel frattempo, il ministro Adolfo Urso si è impegnato anche ad avviare un canale diretto con i vertici in Turchia. E andiamo ad Ascoli, selfie, strette di mano per la Premier Meloni, intervenuta per l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri. Città splendida e piena di storia, ha detto. Il complesso recuperato grazie ai fondi del PNRR, investimento di 39 milioni, l'apertura è prevista per il prossimo anno. Oltre al mondo della politica, ad assistere alla preinaugurazione al Palazzo Saladini Pilastri, anche il vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri, che ha benedetto l'area. I controlli, maxi perquisizione nel carcere del Marino, sequestrati 15 telefonini, droghe e farmaci. Il blitz notturno ha coinvolto 150 agenti di polizia penitenziaria provenienti anche da altri istituti. Conad Adriatico, investimento di 270 milioni, il bilancio 2025 si è chiuso con un fatturato in crescita del 4,83% rispetto al 2024. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, il sottopasso di Via Mare inadeguato e pericoloso, nuove infiltrazioni e pareti danneggiate riaccendono la protesta del quartiere. La polemica, le vele non avrebbero retto alla grandinata, nuova piazza Montebello ancora nel mirino, cava contesta il progetto. Cupra, dall'orto alla biodiversità, a scuola per imparare il cibo buono. Eco Schools, i piccoli della primaria portati alla scoperta delle produzioni biologiche nel rispetto della natura. L'appello, Villa Rambelli e il vecchio comune, il silenzio che consuma la storia, ritardi e degrado. Il circolo dei San Benedettesi chiede che gli edifici diventino pinacoteca e archivio. Salute mentale, boom degli accessi, la cura può ispirarsi anche all'arte, impennata di ricoveri con picchi tra 18 e 30 anni e scompensi già a 11. Domani convegno dell'AST. E andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, la Serra High Tech e il lancia razzi in casa, droga per 40.000 euro. Arrestato un incensurato che aveva trasformato la camera da letto in laboratorio. È successo a Torano Nuovo. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, Tomei accende i motori, a Bolzano voglio il massimo, il tecnico bianconero vuole lasciarsi alle spalle la lunga sosta e dice questo campionato è ricco di insidie. La squadra ha venuti freme per una maglia dal primo minuto al Druso, domani la delicata sfida contro la formazione guidata da Possanzini. Il focus, il picchio a caccia dell'impresa nel bunker targato Possanzini, il Sud Tirol in questo inizio di campionato non è mai passato in svantaggio in tutti i match disputati. Tra le nuove iniziative del torneo cadetto spicca il fantacalcio come i colleghi della A, In questo weekend sarà promossa la prevenzione contro i tumori femminili. Serie C, Samb via insieme da questo incubo. L'allenatore D'Alesio crede nelle potenzialità del gruppo in ottica salvezza e dice: questo spogliatoio ha valori importanti, dobbiamo esprimerli al meglio. Domenica con il Latina, tappa determinante per dare continuità al blitz di Grosseto. Serie D, Atletico Ascoli, la classifica è cortissima, Maio carica ai bianconeri, ci basta una vittoria per andare ai piani alti. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.

0: Questa è Radio Ascoli. Oh,
1: stay ready for this.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, quindi listino scende a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. La riforma elettorale è legge, alla Camera 227 sì, una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Meloni. Protestano le opposizioni contro la legge definita truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. 33 le vittime civili ieri per un raid russo su 2 autobus a Kramatorsk. A Miami i negoziatori ucraini incontrano Witkoff e Kushner per discutere su nuove idee proposte per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. A Torino da questa mattina la polizia esegue 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino di Askatasuna. Nobel della letteratura a Dan Carson, scrittrice canadese, oggi a Oslo si conferisce il premio Nobel per la pace.
2: Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notizia dell'ultima ora: una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala. Spostandosi ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra poco l'annuncio del premio Nobel per la pace, vediamo se riusciamo a darvelo in diretta. Intanto proseguiamo con il radiogiornale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili per un raid su due autobus a Kramatorsk. Ieri a Miami si incontrano i negoziatori ucraini con quelli americani, Witkoff e Kushner, per discutere sulla fine del conflitto. Gli Stati Uniti ne hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende dunque a 2,19 euro al litro. La riforma elettorale è legge, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni. Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre. È l'inizio del Grand Tour La Vita Adesso. L'album è stato il più venduto della musica leggera in Italia.
2: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, e forse è l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: L'ultima ora, il premio Nobel per la pace è stato dato da Oslo a Naive Pillay, attivista e magistrata sudafricana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Nelle Marche arrivano circa 3,8 milioni di contributi regionali a fondo perduto per il gasolio agricolo e un aumento del 30% della quota riconosciuta alle imprese. La misura straordinaria è stata varata dalla Regione, che stanzia fondi per sostenere il comparto dell'agricoltura con la previsione di compensazione dei maggiori costi dei carburanti agricoli, 20 centesimi al litro a valere sui mesi di giugno, luglio e agosto 2026, come ci spiega il vicepresidente assessore all'agricoltura Enrico Rossi.
2: Un intervento che segue quello già precedentemente istituito del governo del credito d'imposta per invece il periodo marzo-maggio 2026, ed è un intervento che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto proporzionale a quello che effettivamente è la quota di gasolio agricolo prelevata dai nostri agricoltori. Continuiamo dunque a sostenere un settore strategico per la nostra economia marchigiana, lo faremo anche nei prossimi mesi con l'emanazione di una serie di bandi e di misure per circa 84 milioni di euro, perché siamo convinti che attraverso l'agricoltura possiamo continuare a far crescere le Marche, possiamo continuare a portare prodotti di qualità certificata sulle nostre tavole, possiamo continuare a prenderci cura del nostro territorio, in modo particolare nel nostro entroterra, e questa misura che cerca di sostenere appunto le criticità che oggi stanno attraversando gli agricoltori significa ovviamente produrre riflessi positivi anche per il consumatore finale.
1: L'intervento sarà approvato nei prossimi giorni in giunta. Le reazioni: soddisfatto il comparto con Coldiretti, CIA Marche e Copagri Marche, che parlano di una risposta concreta alle esigenze delle imprese agricole marchigiane. Fumata grigia dal tavolo di monitoraggio Subeco svoltosi ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto dal ministro Adolfo Urso. I sindacati hanno evidenziato tutti i ritardi in termini di investimenti e il massiccio ricorso alla cassa integrazione rispetto a quanto previsto dall'accordo siglato nell'aprile del 2025. Consideriamo il tavolo di oggi solo sospeso e siamo pronti a nuove mobilitazioni dinanzi a ulteriori ritardi, hanno commentato i sindacati. La replica dell'azienda, che dice il piano industriale sta procedendo anche se lo scenario di mercato e la concorrenza asiatica sempre più estrema sta mettendo a dura prova tutta la nostra filiera. E andiamo adesso ad Ascoli, vi parliamo del caso delle 120 famiglie del super condominio di Via Boito, che da 4 anni si trovano con i cantieri del 110 bloccati. È diventato un caso simbolo a livello nazionale. Tra disagi crescenti e l'inverno alle porte, l'appello alle istituzioni è che si adotti una direttiva nazionale per chiudere questo capitolo che riguarda oltre 4.000 comuni nella penisola. Ai nostri microfoni l'amministratore di condominio Riccardo Uriani e il presidente dell'associazione costruttori edili di Ascoli Gianni Giacobetti Travaglini cercheranno di inquadrare la situazione e prefigurare qualche soluzione nell'ambito delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze già disponibili su radioascoli.it. Taglio del nastro per il Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'edificio è stato restaurato grazie ai 39 milioni del PNRR. Meloni è arrivata in città intorno alle 16 per partecipare alla cerimonia di riapertura dell'edificio, all'interno del quale sorgeranno un hotel e un ristorante etico gestiti da ragazzi con disabilità, affiancati da 138 alloggi a canone moderato. Il parco è stato intitolato a Papa Nicolò IV, pontefice ascolano francescano del XIII secolo. L'area è stata benedetta dal vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri. E concludiamo con lo sport. L'Ascoli domani alle 15 torna in campo dopo le 3 settimane di riposo. L'appuntamento allo stadio Druso di Bolzano contro il Sud Tirol. Ascoltiamo mister Tomei, che ci racconta come ha lavorato in questo periodo di stop la squadra.
3: No, abbiamo lavorato bene, sono state 3 settimane belle intense, si è potuto anche, tra virgolette, cercare di giustamente allenare e cercare di far arrivare a un certo livello come gli altri, quelli che sono arrivati un po' dopo. E sono state 3 settimane positive, siamo contenti perché abbiamo fatto, secondo me, un buon lavoro, ecco.
1: Anche la Samb al lavoro per preparare il match di domenica contro il Latina, dovrebbero essere tutti a disposizione di mister D'Alessio, a partire dai quattro che hanno effettuato un lavoro differenziato, e cioè il difensore Zini, i centrocampisti Marranzino e Candelori e l'attaccante Fagioli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino alle cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi, non dove sai, dove esisti e non

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Nevi Pillai, 81enne, giurista sudafricana di origine indiana. Il comitato di Oslo scrive per i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale e ne sottolinea l'eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Stati Uniti, dopo 90 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood di Dallasanna sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. In un attacco russo invece su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Intanto a Miami i negoziatori ucraini incontrano gli americani Witkoff e Kushner per discutere di nuove idee proposte per la fine del conflitto. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Così in una nota il Presidente Mattarella in occasione della giornata di studio sulla Costituzione nel ricordo di Silvano Tosi a 100 anni dalla nascita. Il Parlamento, scrive ancora il Capo dello Stato, è fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato ai cittadini. Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. 2 persone sono state portate in ospedale. Caro carburanti, è in Italia il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar e in particolare sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.ciip.it.

0: 26 sono rimasti bloccati da oltre 4 anni, un caso che è diventato un simbolo anche a livello nazionale, perché sono diverse le situazioni che purtroppo nella nostra penisola si sono ripetute più o meno tutte uguali. Dunque ne vogliamo parlare per cercare di approfondire, capire meglio cosa è successo e soprattutto prefigurare possibili soluzioni, e lo facciamo insieme ai nostri ospiti di oggi. Il primo, Riccardo Uriani, l'amministratore di questo super condominio, che ringrazio per essere qui con noi oggi, al quale chiedo intanto di fare il punto della situazione e di delinearci l'oggi. Cosa è successo, se riesce a descrivercelo in breve, e a che punto siamo?
1: Buongiorno e vi ringrazio per averci dato la possibilità di esprimere il punto di vista di tutta questa vicenda. Ad oggi noi abbiamo questa situazione con 300 persone bloccate all'interno del condominio. Il tutto è nato nel 2022, quando è stato appaltato questo cantiere. L'impresa sin da subito ha cercato di organizzarsi per effettuare le lavorazioni, ma già palesava alcune difficoltà anche già nell'accantieramento. Purtroppo con il proseguo degli anni vi sono state diverse vicende dove noi abbiamo anche richiesto in maniera continuativa la presenza dell'impresa, tant'è che a tutte le riunioni condominiali si sono presentati i rappresentanti dell'impresa palesando lo svolgimento, lo sblocco e una certa rassicurazione ai condomini per la prosecuzione dei lavori. Purtroppo queste promesse non hanno avuto seguito e il picco, diciamo, di massima problematicità del cantiere si è avuto quando, dopo la dismissione della vecchia centrale termica che funzionava per il riscaldamento di tutte e 6 le palazzine e l'approvvigionamento di acqua calda sanitaria per tutte e 126 le unità immobiliari, è stata dismessa. Purtroppo la centrale termica, dopo la dismissione, ha avuto un periodo di noleggio di una caldaia esterna temporanea, fino a quando il noleggio non è stato più possibile da parte dei subappaltatori e i condomini si sono trovati loro malgrado ad affrontare la spesa per l'acquisto di tale centrale, o meglio del solo modulo di caldaia, per far sì che potessero comunque rimanere a vivere all'interno del fabbricato con i servizi primari. Ad oggi purtroppo ci troviamo in una situazione che non è cambiata, se non altro la ditta ha preso una procedura giudiziale particolare, per cui è anche molto difficile interfacciarsi.
0: Difficoltà che derivano dunque non soltanto dalle impalcature, quindi dal sentirsi chiusi in casa, ma anche il rischio, adesso che arriva l'inverno, di rimanere al freddo nel caso in cui questa caldaia esterna non funzioni, smetta di funzionare, dopo aver trascorso un'estate senza condizionamento, perché appunto la presenza delle impalcature ha richiesto la rimozione dei motori dei condizionatori. Oggi come stanno i residenti?
1: Sì, questi residenti oggi sono esasperati, anche perché nell'estate appena passata hanno avuto un doppio disagio, sia quello riguardante la mancanza di metodi di raffrescamento, sia il secondo problema che, essendo opere poste in essere precedentemente, quindi lo smontaggio di ringhiere ed altri presidi che erano all'interno dei balconi, questo ha fatto sì che loro non potessero e non possono neanche accedere fuori, quindi sono letteralmente, come abbiamo visto, murati in casa. Questo ha portato anche un grande problema sociale, uno stato di acredine, di disperazione anche di molti condomini che non vedono la luce in fondo al tunnel.
0: A proposito proprio di luce in fondo al tunnel, sicuramente vi sarete rivolti a dei legali, starete facendo qualcosa da questo punto di vista, ecco, a che punto siete e quali sono le vie di uscita che vi prefigurano i legali a cui vi siete rivolti?
1: Noi abbiamo sempre cercato con tutto il condominio di cercare una risoluzione bonaria con l'impresa, andando avanti per molto tempo, perché i condomini vogliono semplicemente tornare a vivere come vivevano prima. Siamo arrivati purtroppo al punto che con l'impresa non c'è più modo di interfacciarsi e quindi siamo dovuti andare presso un legale per richiedere un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare la situazione e capire possibili scenari di risoluzione. Ad oggi non abbiamo armi per poter andare avanti in questa situazione, non vogliamo sicuramente

0: arrivare al punto dove i condomini ricevano altri oneri per andare avanti, e quindi cerchiamo per quanto possibile aiuto verso le istituzioni per fare chiarezza e per dare una mano per la risoluzione di questa problematica e di questa normativa che era in essere, perché noi siamo un caso emblematico, ma come abbiamo visto in diverse parti non è un caso sporadico.
1: Quindi a questo punto vi rivolgete anche alle istituzioni perché in qualche modo il vostro caso, che è diventato un caso esemplare a livello nazionale, possa in qualche modo aprire strade per nuove soluzioni?
0: Sì, diciamo che avendo visto anche dai giornali che comunque sono 4.000 i comuni interessati da questo problema, è il caso che si prenda una linea, una direttiva nazionale per chiudere questo capitolo, ahimè abbastanza cupo, di quest'era e poter dare la possibilità a tutti di tornare al diritto d'abitazione, tornare a vivere con la massima tranquillità e serenità, perché noi parliamo di palazzi con dentro famiglie composte da adulti, bambini, anziani che hanno anche bisogno a volte di servizi sanitari, e far passare i medici presso ponteggi, strutture e non poter avere accesso anche all'aria esterna per prendere una boccata d'aria è veramente una cosa vergognosa.
1: Grazie Riccardo Uriani per essere stato con noi. Adesso andiamo a parlare con Gianni Giacobetti Travaglini, presidente ANCE Ascoli. Grazie per la sua disponibilità innanzitutto. E a lei volevo chiedere, secondo lei quanto può aver inciso in questo caso, che è diventato un po' un caso esemplare a livello nazionale, il frequente cambio delle regole del super bonus sul blocco del cantiere? Cioè, quali possono essere state le cause alla base di questo caso, ma anche di altri?
2: Allora, il mio pensiero è questo: c'è stato praticamente un mix di questioni che si sono sovrapposte e che quindi hanno generato questa problematica. Innanzitutto, da parte delle imprese c'è stato un errore di pianificazione nel saper valutare bene le proprie possibilità. Quindi si è verificato che imprese medio, piccole o piccole abbiano assunto commesse per svariati milioni di euro senza avere poi la capacità di portarli a termine, contando magari su subappaltatori che poi comunque erano già tutti saturi, che quindi praticamente hanno portato ad avere questo risultato. E oltre a questo c'è stato il mix che chiamerei il mix Giorgetti esplosivo, perché non è stata fatta a livello anche burocratico, cioè un'iniziativa fatta per il 110 piuttosto aperta, hanno voluto modificare e ringere un po', ma lo hanno fatto in modo maldestro. Ricordiamo le uscite pubbliche che fece Giorgetti, se non sbaglio a inizio 2003, quando dichiarò da un giorno all'altro che per le banche ci sarebbe stata una maggiore responsabilità o addirittura una solidale responsabilità sui crediti, e che portò all'irrigidimento del mondo bancario, che era già saturo e che a quel punto diede di fatto uno stop dicendo: guardate, quello che abbiamo preso lo prendiamo, tutto il resto non lo prenderemo. Questo praticamente ha portato le imprese che avevano pianificato sulla cessione dei crediti i lavori di recupero a restare, diciamo, senza soggetto pagatore, e si è arrivati dove si è arrivati.
1: Rimanendo ancora un po' sul generale, poi torniamo sul caso di Via Boito, secondo lei c'è un modo in cui le istituzioni o le associazioni di categoria possono collaborare per creare una corsia burocratica, un fondo di garanzia per i cantieri bloccati come questo?
2: Beh, secondo me ci dovrebbe essere innanzitutto un monitoraggio molto attento, quindi anche la valutazione, se non addirittura un intervento, diciamo, di verifica anche da parte della Guardia di Finanza, e tutto questo in modo da dichiarare quali sono veramente questi lavori e capire le incompiute a cosa sono dovute, ok? Dopodiché, fatto questo monitoraggio, potrebbe, visto che sono praticamente spariti i bonus, perché fare un 50% spalmato in 10 anni con molte limitazioni, con problemi di gestione, in sostanza è come dire ne abbiamo decretato completamente la morte. Bisognerebbe rivedere quell'aspetto, ricreare almeno con un decreto, chiamiamolo salva cantieri, non dico ridare un 110, ma ridare una percentuale un po' più alta, in modo che le imprese a livello anche di associazioni possano organizzarsi d'accordo con i condomini per almeno fare quelle opere minime per portare a termine questi lavori. Io mi sono anche informato con il dottor Uriani sullo stato dei lavori. In sostanza è stato fatto il cappotto. Quello che si potrebbe fare in quella situazione è dire: bene, purtroppo rinunciate a tutti gli altri lavori che stanno in pissi, caldaie e cose di questo tipo, completate il cappotto, che comunque sotto l'aspetto energetico è comunque un risultato, uno recupera tutta la facciata, ma soprattutto per smontare i ponteggi e ridare un po' vita a queste persone che vivono in prigione ormai da qualche anno, insomma. Quindi secondo me un lavoro del genere si può fare, le associazioni sono ben disponibili a fare questo, da soli non potremmo mai risolverlo, perché siccome parliamo di lavori di centinaia di migliaia di euro, forse i lavori sono addirittura anche di qualche milione, proprio per porre rimedio, lei capisce, magari il condominio non ha quelle capacità, dipende da chi. Dipende dalla proprietà, insomma.
1: Certo, quindi lei dice rimodulando il progetto, rimodulando, sì, il budget, in qualche modo, sì, secondo lei è possibile uscirne, sì, attraverso un pool o delle imprese associate ad ANCE, insomma.
2: Sì, l'ANCE potrebbe farlo tranquillamente, magari facendo anche dei sacrifici, ci mancherebbe, però un intervento ci vuole, perché così non si riesce. Secondo me dovrebbe essere un mix di diciamo imprese che si rendono disponibili, e quello mi assicuro che ci sono, un incremento facendo magari un piccolo decreto, un aiuto in percentuale di quella che oggi è la percentuale proprio minima, diminuendo un po' il tempo per lo sconto e garantendo la cessione. Secondo me si riesce, limitandosi proprio a fare il minimo dei lavori per rendere tutto usufruibile, secondo me si riesce a porre di meglio.
1: Bene, speriamo con queste parole di avere in qualche modo contribuito a sbrogliare il bandolo della matassa, speriamo in una soluzione positiva e veloce nel più breve tempo possibile. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltarci se volete su radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Questa è Radio Ascoli.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà pubblica e in streaming. L'ONU la definisce una forma di tortura. Premio per la pace a Nevi Pillai, 81 anni, giurista sudafricana di origine indiana. Il riconoscimento del suo impegno nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Ucraina, in un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa ieri, 33 le vittime civili a Kramatorsk, 2 le vittime in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, parliamo dell'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Azan, psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas. Nel 2009 sarà trasmessa in diretta streaming. Lucia Scione.
2: Non solo, una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a questo proposito abbiamo chiesto un commento ad Antonio Di Bella, giornalista, esperto di storia degli Stati Uniti.
3: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Continuano gli scambi reciproci di raid. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri sono state ben 33 le vittime civili a Kramatorsk in Ucraina. 2 morti invece per un raid ucraino nella regione russa di Belgorod. Marco Burini.
4: Dopo Priluki, Kramatorsk, dopo Kramatorsk, Zaporizhia e prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte. In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani, lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano Trump ha smentito un attacco imminente all'Iran e ha ribadito di aspettare le elezioni di medio termine del 3 novembre. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre, stiamo avendo colloqui proficui con Teheran, così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump, certo è che ancora non si vede una via di uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma usata da Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzate verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso, fronteggiano le forze militari del governo appoggiato all'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh, ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita con 3 vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica, sentiamo il punto in diretta di Augusto Cantelmi, il giorno dopo il via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, nel Parlamento si misura la qualità della democrazia, le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi, arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale, una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori e ha approvato una riforma, un sospiro di sollievo per la coalizione di governo, mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare a primavera o in autunno quando finisce la legislatura. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. La riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non sulle schede, preferenze con capilista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ed è lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre scorso. La cronaca è una maxi operazione della polizia per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana. Caterina Dall'Olio.
7: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Olio, Linea allo studio.
1: Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. 2 persone sono rimaste ferite anche a Petrosino. Dopo una lunga pausa, Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 di novembre. L'album La vita adesso è stato il più venduto della musica leggera in Italia. L'intervista di Pierluigi Vito.
8: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: Abbiamo concluso, potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, buona giornata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Nelle Marche arrivano circa 3,8 milioni di contributi regionali a fondo perduto per il gasolio agricolo e un aumento del 30% della quota riconosciuta alle imprese. La misura straordinaria è stata varata dalla Regione, che stanzia fondi per sostenere il comparto dell'agricoltura con la previsione di compensazione dei maggiori costi dei carburanti agricoli, 20 centesimi al litro a valere sui mesi di giugno, luglio e agosto 2026, come ci spiega il vicepresidente assessore all'agricoltura Enrico Rossi.
2: Un intervento che segue quello già precedentemente istituito del governo del credito d'imposta per invece il periodo marzo-maggio 2026, ed è un intervento che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto proporzionale a quello che effettivamente è la quota di gasolio agricolo prelevata dai nostri agricoltori. Continuiamo dunque a sostenere un settore strategico per la nostra economia marchigiana. Lo faremo anche nei prossimi mesi con l'emanazione di una serie di bandi e di misure per circa 84 milioni di euro, perché siamo convinti che attraverso l'agricoltura possiamo continuare a far crescere le Marche, possiamo continuare a portare prodotti di qualità certificata sulle nostre tavole, possiamo continuare a prenderci cura del nostro territorio, in modo particolare del nostro entroterra, e questa misura, che cerca di sostenere appunto le criticità che oggi stanno attraversando gli agricoltori, significa ovviamente produrre riflessi positivi anche per il consumatore finale.
1: L'intervento sarà approvato nei prossimi giorni in giunta. Le reazioni: soddisfatto il comparto con Coldiretti, CIA Marche e Copagri Marche, che parlano di una risposta concreta alle esigenze delle imprese agricole marchigiane. Fumata grigia dal tavolo di monitoraggio Subeco svoltosi ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto dal ministro Adolfo Urso. I sindacati hanno evidenziato tutti i ritardi in termini di investimenti e il massiccio ricorso alla cassa integrazione rispetto a quanto previsto dall'accordo siglato nell'aprile del 2025. Consideriamo il tavolo di oggi solo sospeso e siamo pronti a nuove mobilitazioni dinanzi a ulteriori ritardi, hanno commentato i sindacati. La replica dell'azienda, che dice il piano industriale sta procedendo anche se lo scenario di mercato e la concorrenza asiatica sempre più estrema sta mettendo a dura prova tutta la nostra filiera. E andiamo adesso ad Ascoli, vi parliamo del caso delle 120 famiglie del super condominio di Via Boito, che da 4 anni si trovano con i cantieri del 110 bloccati. È diventato un caso simbolo a livello nazionale. Tra disagi crescenti e l'inverno alle porte, l'appello alle istituzioni è che si adotti una direttiva nazionale per chiudere questo capitolo che riguarda oltre 4.000 comuni nella penisola. Ai nostri microfoni l'amministratore di condominio Riccardo Uriani e il presidente dell'associazione costruttori edili di Ascoli Gianni Giacobetti Travaglini cercheranno di inquadrare la situazione e prefigurare qualche soluzione nell'ambito delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze già disponibili su radioascoli.it. Taglio del nastro per il Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'edificio è stato restaurato grazie ai 39 milioni del PNRR. Meloni è arrivata in città intorno alle 16 per partecipare alla cerimonia di riapertura dell'edificio, all'interno del quale sorgeranno un hotel e un ristorante etico gestiti da ragazzi con disabilità, affiancati da 138 alloggi a canone moderato. Il parco è stato intitolato a Papa Nicolò IV, pontefice ascolano francescano del XIII secolo. L'area è stata benedetta dal vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri. E concludiamo con lo sport. L'Ascoli domani alle 15 torna in campo dopo le 3 settimane di riposo. L'appuntamento allo stadio Druso di Bolzano contro il Sud Tirol. Ascoltiamo mister Tomei, che ci racconta come ha lavorato in questo periodo di stop la squadra.
3: No, abbiamo lavorato bene, sono state 3 settimane belle intense, si è potuto anche tra virgolette cercare di giustamente allenare e cercare di far arrivare a un certo livello come gli altri, quelli che sono arrivati un po' dopo. E sono state 3 settimane positive, siamo contenti perché abbiamo fatto secondo me un buon lavoro, ecco.
1: Anche la Samb al lavoro per preparare il match di domenica contro il Latina, dovrebbero essere tutti a disposizione di mister D'Alessio, a partire dai quattro che hanno effettuato un lavoro differenziato, e cioè il difensore Zini, i centrocampisti Marranzino e Candelori e l'attaccante Fagioli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni belliche nel Golfo Persico e in tutta la regione. Attacchi aerei si sarebbero verificati a Sana'a, capitale dello Yemen. Lo riportano organi di stampa affiliati al gruppo Houthi Ansar Allah. Le notizie giungono nel contesto della recente escalation dei combattimenti tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran, e la coalizione a guida saudita che appoggia il governo dello Yemen. Caro carburanti, Eni taglia di nuovo il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da un costo di 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato dalla compagnia di Stato il 25 settembre scorso. Il tetto ufficiale al prezzo del diesel, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro. Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. Intanto, oggi a Miami, i negoziatori nominati da Trump incontrano Zelensky e la delegazione diplomatica di Kiev.
2: In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani. Lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intensi. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navatem Nevi Pillai, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale, alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica, nonché magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gente de...
1: Che è la prossima volta?
2: Ho visto

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Ascoli.

0: Fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi vogliamo parlarvi del caso dei residenti di Via Boito, del super condominio dove i lavori per il super bonus 2026 sono rimasti bloccati da oltre 4 anni. Un caso che è diventato un simbolo anche a livello nazionale, perché sono diverse le situazioni che purtroppo nella nostra penisola si sono ripetute più o meno tutte uguali. Dunque ne vogliamo parlare per cercare di approfondire, capire meglio cosa è successo e soprattutto prefigurare possibili soluzioni. E lo facciamo insieme ai nostri ospiti di oggi. Il primo, Riccardo Uriani, l'amministratore di questo super condominio, che ringrazio per essere qui con noi oggi, al quale chiedo intanto di fare il punto della situazione e di delinearci l'oggi. Cosa è successo, se riesce a descrivercelo in breve, e a che punto siamo?
2: Buongiorno e vi ringrazio per averci dato la possibilità di esprimere il punto di vista di tutta questa vicenda. Ad oggi noi abbiamo questa situazione con 300 persone bloccate all'interno del condominio. Il tutto è nato nel 2022, quando è stato appaltato questo cantiere. L'impresa sin da subito ha cercato di organizzarsi per effettuare le lavorazioni, ma già palesava alcune difficoltà anche già nell'accantieramento. Purtroppo con il proseguo degli anni vi sono state diverse vicende dove noi abbiamo anche richiesto in maniera continuativa la presenza dell'impresa, tant'è che a tutte le riunioni condominiali si sono presentati i rappresentanti dell'impresa palesando lo svolgimento, lo sblocco e una certa rassicurazione ai condomini per la prosecuzione dei lavori. Purtroppo queste promesse non hanno avuto seguito e il picco, diciamo, di massima problematicità del cantiere si è avuto quando, dopo la dismissione della vecchia centrale termica che funzionava per il riscaldamento di tutte e 6 le palazzine e l'approvvigionamento di acqua calda sanitaria per tutte e 126 le unità immobiliari, è stata dismessa. Purtroppo la centrale termica, dopo la dismissione, ha avuto un periodo di noleggio di una caldaia esterna temporanea, fino a quando il noleggio non è stato più possibile da parte dei subappaltatori e i condomini si sono trovati loro malgrado ad affrontare la spesa per l'acquisto di tale centrale, o meglio del solo modulo di caldaia, per far sì che potessero comunque rimanere a vivere all'interno del fabbricato con i servizi primari. Ad oggi purtroppo ci troviamo in una situazione che non è cambiata. Se non altro, la ditta ha preso una procedura giudiziale particolare, per cui è anche molto difficile interfacciarsi.
1: Difficoltà che derivano dunque non soltanto dalle impalcature, quindi dal sentirsi chiusi in casa, ma anche il rischio, adesso che arriva l'inverno, di rimanere al freddo nel caso in cui questa caldaia esterna non funzioni, smetta di funzionare, dopo aver trascorso un'estate senza condizionamento, perché appunto la presenza delle impalcature ha richiesto la rimozione dei motori dei condizionatori. Oggi come stanno i residenti?
2: Sì, questi residenti oggi sono esasperati, anche perché nell'estate appena passata hanno avuto un doppio disagio, sia quello riguardante la mancanza di metodi di raffrescamento, sia il secondo problema che, essendo opere poste in essere precedentemente, quindi lo smontaggio di ringhiere ed altre presidi che erano all'interno dei balconi, questo ha fatto sì che loro non potessero e non possono neanche accedere fuori, quindi sono letteralmente, come abbiamo visto, murati in casa. Questo ha portato anche un grande problema sociale, uno stato di acredine, di disperazione anche di molti condomini che non vedono la luce in fondo al tunnel.
1: A proposito proprio di luce in fondo al tunnel, sicuramente vi sarete rivolti a dei legali, starete facendo qualcosa da questo punto di vista. Ecco, a che punto siete e quali sono le vie di uscita che vi prefigurano i legali a cui vi siete rivolti?
2: Noi abbiamo sempre cercato con tutto il condominio di cercare una risoluzione bonaria con l'impresa, andando avanti per molto tempo, perché i condomini vogliono semplicemente tornare a vivere come vivevano prima. Siamo arrivati purtroppo al punto che con l'impresa non c'è più un modo di interfacciarsi e quindi siamo dovuti andare

0: un legale per richiedere un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare la situazione e capire possibili scenari di risoluzione. Ad oggi non abbiamo armi per poter andare avanti in questa situazione, non vogliamo sicuramente arrivare al punto dove i condomini ricevano altri oneri per andare avanti, e quindi cerchiamo per quanto possibile aiuto verso le istituzioni per fare chiarezza e per dare una mano per la risoluzione di questa problematica e di questa normativa che era in essere, perché noi siamo un caso emblematico, ma come abbiamo visto in diverse parti non è un caso sporadico.
1: Quindi a questo punto vi rivolgete anche alle istituzioni perché in qualche modo il vostro caso, che è diventato un caso esemplare a livello nazionale, possa in qualche modo aprire strade per nuove soluzioni?
0: Sì, diciamo che avendo visto anche dai giornali che comunque sono 4.000 i comuni interessati da questo problema, è il caso che si prenda una linea, una direttiva nazionale per chiudere questo capitolo, ahimè abbastanza cupo, di quest'era e poter dare la possibilità a tutti di tornare al diritto d'abitazione e tornare a vivere con la massima tranquillità e serenità, perché noi parliamo di palazzi con dentro famiglie composte da adulti, bambini, anziani che hanno anche bisogno a volte di servizi sanitari, e far passare i medici presso ponteggi, strutture e non poter avere accesso anche all'aria esterna per prendere una boccata d'aria è veramente una cosa vergognosa.
1: Grazie Riccardo Uriani per essere stato con noi. Adesso andiamo a parlare con Gianni Giacobetti Travaglini, presidente ANCE Ascoli. Grazie per la sua disponibilità innanzitutto. A lei volevo chiedere, secondo lei quanto può aver inciso in questo caso, che è diventato un po' un caso esemplare a livello nazionale, il frequente cambio delle regole del superbonus sul blocco del cantiere? Cioè, quali possono essere state le cause alla base di questo caso, ma anche di altri?
2: Allora, il mio pensiero è questo. C'è stato praticamente un mix di questioni che si sono sovrapposte e che quindi hanno generato questa problematica. Innanzitutto, da parte delle imprese c'è stato un errore di pianificazione nel saper valutare bene le proprie possibilità. Quindi si è verificato che imprese medio, piccole o piccole abbiano assunto commesse per svariati milioni di euro senza avere poi la capacità di portarli a termine, contando magari su subappaltatori che poi comunque erano già tutti saturi, che quindi praticamente hanno portato ad avere questo risultato. E oltre a questo c'è stato il mix che chiamerei mix Giorgetti esplosivo, perché non è stata fatta a livello anche burocratico, cioè un'iniziativa fatta per il 110 piuttosto aperta, hanno voluto modificare e ringere un po', ma lo hanno fatto in modo maldestro. Ricordiamo le uscite pubbliche che fece Giorgetti, se non sbaglio a inizio 2003, quando dichiarò da un giorno all'altro che per le banche ci sarebbe stata una maggiore responsabilità o addirittura una solidale responsabilità sui crediti, e che portò all'irrigidimento del mondo bancario, che era già saturo, e che a quel punto diede di fatto uno stop dicendo: guardate, quello che abbiamo preso lo prendiamo, tutto il resto non lo prenderemo. Questo praticamente ha portato le imprese che avevano pianificato sulla cessione dei crediti i lavori di recupero a restare, diciamo, senza soggetto pagatore, e si è arrivati dove si è arrivati.
1: Rimanendo ancora un po' sul generale, poi torniamo sul caso di Via Boito. Secondo lei c'è un modo in cui le istituzioni o le associazioni di categoria possono collaborare per creare una corsia burocratica, un fondo di garanzia per i cantieri bloccati come questo?
2: Beh, secondo me ci dovrebbe essere innanzitutto un monitoraggio molto attento, quindi anche la valutazione, se non addirittura un intervento, diciamo, di verifica anche da parte della della Guardia di Finanza e tutto questo, in modo da dichiarare quali sono veramente questi lavori, capire le incompiute a cosa sono dovute, ok? Dopodiché, fatto questo monitoraggio, potrebbe, visto che sono praticamente sono spariti i bonus, perché fare un 50% spalmato in 10 anni, con molte limitazioni, con problemi di gestione, in sostanza è come dire, ne abbiamo decretato completamente la morte. Bisognerebbe rivedere quell'aspetto, ricreare almeno con un decreto, chiamiamolo salva cantieri, non dico ridare un 110, ma ridare una percentuale un po' più alta, in modo che le imprese a livello anche di associazioni possano organizzarsi d'accordo con i condomini per almeno fare quelle opere minime per portare a termine questi lavori. Io mi sono anche informato con il dottor Rugliani sullo stato dei lavori, in sostanza è stato fatto il cappotto. Quello che si potrebbe fare in quella situazione è dire: bene, purtroppo rinunciate a tutti gli altri lavori che stanno in pissi, caldaie e cose di questo tipo, completate il cappotto, che comunque sotto l'aspetto energetico è comunque un risultato, uno recupera tutta la facciata, ma soprattutto per smontare i ponteggi e ridare un po' vita a queste persone che vivono in prigione ormai da qualche anno, insomma. Quindi secondo me un lavoro del genere si può fare, le associazioni sono ben disponibili a fare questo, da soli non potremmo mai risolverla, perché siccome parliamo di lavori di centinaia di migliaia di euro, forse dei lavori sono addirittura anche di qualche milione, proprio per porre rimedio, lei capisce, magari il condominio non ha quelle capacità, dipende da chi. Dipende dalla proprietà, insomma.
1: Certo, quindi lei dice rimodulando il progetto, rimodulando sì. Il budget, in qualche modo sì. Secondo lei è possibile uscirne sì. Attraverso un pool o delle imprese associate ad ANCE, insomma?
2: Sì, l'ANCE potrebbe farlo tranquillamente, magari facendo anche dei sacrifici, ci mancherebbe, però un intervento ci vuole, perché così non si riesce. Secondo me dovrebbe essere un mix di diciamo imprese che si rendono disponibili, e quello mi assicuro che ci sono, un incremento facendo magari un piccolo decreto, un aiuto in percentuale di quella che oggi è la percentuale proprio minima, diminuendo un po' il tempo per lo sconto e garantendo la cessione, secondo me si riesce, limitandosi proprio a fare il minimo dei lavori per rendere tutto usufruibile, secondo me si riesce a porre di meglio.
1: Bene, speriamo con queste parole di avere in qualche modo contribuito a sbrogliare il bandolo della matassa, speriamo in una soluzione positiva e veloce nel più breve tempo possibile. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltarci se volete su radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner hanno incontrato ieri il presidente americano in vista dell'incontro odierno a Miami con i negoziatori ucraini guidati dal presidente Zelensky, lo scrive Axios. Durante l'incontro, ha spiegato la fonte di Axios, Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Trump la proposta statunitense per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, raccogliendo i suoi pareri in vista dei colloqui di Miami che dovrebbero appunto durare 2 giorni, oggi e domani. E proprio nel giorno che precede la giornata internazionale contro la pena di morte, che si celebra domani, dagli Stati Uniti arriva la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Wood in Texas nel 2009.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Hassan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Hassan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: I carabinieri hanno arrestato e condotto ai domiciliari, su ordine del giudice del Tribunale di Napoli Nord, un 37enne di Caivano, nel napoletano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano, dove stava effettuando lavori con altri 2 operai. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Insieme a lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima sia dell'incidente sul lavoro che gli altri 2 operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. E i tassisti scenderanno in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico e pacifico a Roma in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Nelle Marche arrivano circa 3,8 milioni di contributi regionali a fondo perduto per il gasolio agricolo e un aumento del 30% della quota riconosciuta alle imprese. La misura straordinaria è stata varata dalla Regione, che stanzia fondi per sostenere il comparto dell'agricoltura con la previsione di compensazione dei maggiori costi dei carburanti agricoli, 20 centesimi al litro a valere sui mesi di giugno, luglio e agosto 2026, come ci spiega il vicepresidente assessore all'agricoltura Enrico Rossi.
2: Un intervento che segue quello già precedentemente istituito del governo del credito d'imposta per invece il periodo marzo-maggio 2026, ed è un intervento che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto proporzionale a quello che effettivamente è la quota di gasolio agricolo prelevata dai nostri agricoltori. Continuiamo dunque a sostenere un settore strategico per la nostra economia marchigiana, lo faremo anche nei prossimi mesi con l'emanazione di una serie di bandi e di misure per circa 84 milioni di euro, perché siamo convinti che attraverso l'agricoltura possiamo continuare a far crescere le Marche, possiamo continuare a portare prodotti di qualità certificata sulle nostre tavole, possiamo continuare a prenderci cura del nostro territorio, in modo particolare del nostro entroterra, e questa misura, che cerca di sostenere appunto le criticità che oggi stanno attraversando gli agricoltori, significa ovviamente produrre riflessi positivi anche per il consumatore finale.
1: L'intervento sarà approvato nei prossimi giorni in giunta. Le reazioni: soddisfatto il comparto con Coldiretti, CIA Marche e Copagri Marche, che parlano di una risposta concreta alle esigenze delle imprese agricole marchigiane. Fumata grigia dal tavolo di monitoraggio Subeco svoltosi ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto dal ministro Adolfo Urso. I sindacati hanno evidenziato tutti i ritardi in termini di investimenti e il massiccio ricorso alla cassa integrazione rispetto a quanto previsto dall'accordo siglato nell'aprile del 2025. Consideriamo il tavolo di oggi solo sospeso e siamo pronti a nuove mobilitazioni dinanzi a ulteriori ritardi, hanno commentato i sindacati. La replica dell'azienda, che dice il piano industriale sta procedendo anche se lo scenario di mercato e la concorrenza asiatica sempre più estrema sta mettendo a dura prova tutta la nostra filiera. E andiamo adesso ad Ascoli, vi parliamo del caso delle 120 famiglie del super condominio di Via Boito, che da 4 anni si trovano con i cantieri del 110 bloccati. È diventato un caso simbolo a livello nazionale. Tra disagi crescenti e l'inverno alle porte, l'appello alle istituzioni è che si adotti una direttiva nazionale per chiudere questo capitolo che riguarda oltre 4.000 comuni nella penisola. Ai nostri microfoni l'amministratore di condominio Riccardo Uriani e il presidente dell'associazione costruttori edili di Ascoli Gianni Giacobetti Travaglini cercheranno di inquadrare la situazione e prefigurare qualche soluzione nell'ambito delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze già disponibili su radioascoli.it. Taglio del nastro per il Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'edificio è stato restaurato grazie ai 39 milioni del PNRR. Meloni è arrivata in città intorno alle 16 per partecipare alla cerimonia di riapertura dell'edificio, all'interno del quale sorgeranno un hotel e un ristorante etico gestiti da ragazzi con disabilità, affiancati da 138 alloggi a canone moderato. Il parco è stato intitolato a Papa Niccolò IV, pontefice ascolano francescano del XIII secolo. L'area è stata benedetta dal vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri. E concludiamo con lo sport. L'Ascoli domani alle 15 torna in campo dopo le 3 settimane di riposo. L'appuntamento allo stadio Druso di Bolzano contro il Südtirol. Ascoltiamo mister Tomei, che ci racconta come ha lavorato in questo periodo di stop la squadra.
3: No, abbiamo lavorato bene, sono state 3 settimane belle intense, si è potuto anche tra virgolette cercare di giustamente allenare e cercare di far arrivare a un certo livello come gli altri, quelli che sono arrivati un po' dopo, e sono state 3 settimane positive. Siamo contenti perché abbiamo fatto secondo me un buon lavoro, ecco.
1: Anche la Samb al lavoro per preparare il match di domenica contro il Latina, dovrebbero essere tutti a disposizione di mister D'Alessio, a partire dai quattro che hanno effettuato un lavoro differenziato, e cioè il difensore Zini, i centrocampisti Marranzino e Candelori e l'attaccante Fagioli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo

0: Allo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navanathem Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata anche la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata pure magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Torniamo in Italia con la cronaca: 7 arresti, altre 7 persone denunciate a piede libero, oltre 100.000 file di materiale pedopornografico sequestrati. È il risultato di una vasta operazione della polizia postale contro gli orchi del web che si è sviluppata in particolare in Lombardia, Veneto e Toscana.
2: Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Grave infortunio sul lavoro a Milano in un cantiere edile in via Varesina 181, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Vicenda ex Ilva, l'unico aspetto aperto della discussione col il governo è quello degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro. Lo dicono FIM, FIOM e WILM nazionali sull'ex Ilva, ribadendo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì prossimo e non escludendo fin d'ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hasan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Di Bella è editorialista, esperto di società americana.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
1: In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro. Secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di Prevenzione degli Infortuni, le denunce di incidenti mortali sul lavoro al netto degli studenti, presentate entro il mese di agosto 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nello stesso periodo del 2025. In aumento anche gli infortuni in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata o ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro. Quelli denunciati entro l'agosto di quest'anno sono stati 66.149, in aumento del 7% rispetto ai 61.799 del 2025. 191 sono stati gli infortuni in itinere che hanno avuto esito mortale. E grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Milano, in via Varesina, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito oggi dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega, impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza, avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Nelle Marche arrivano circa 3,8 milioni di contributi regionali a fondo perduto per il gasolio agricolo e un aumento del 30% della quota riconosciuta alle imprese. La misura straordinaria è stata varata dalla Regione, che stanzia fondi per sostenere il comparto dell'agricoltura con la previsione di compensazione dei maggiori costi dei carburanti agricoli, 20 centesimi al litro a valere sui mesi di giugno, luglio e agosto 2026, come ci spiega il vicepresidente assessore all'agricoltura Enrico Rossi.
2: Un intervento che segue quello già precedentemente istituito del governo del credito d'imposta per invece il periodo marzo-maggio 2026, ed è un intervento che prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto proporzionale a quello che effettivamente è la quota di gasolio agricolo prelevata dai nostri agricoltori. Continuiamo dunque a sostenere un settore strategico per la nostra economia marchigiana, lo faremo anche nei prossimi mesi con l'emanazione di una serie di bandi e di misure per circa 84 milioni di euro, perché siamo convinti che attraverso l'agricoltura possiamo continuare a far crescere le Marche, possiamo continuare a portare prodotti di qualità certificata sulle nostre tavole, possiamo continuare a prenderci cura del nostro territorio, in modo particolare nel nostro entroterra, e questa misura, che cerca di sostenere appunto le criticità che oggi stanno attraversando gli agricoltori, significa ovviamente produrre riflessi positivi anche per il consumatore finale.
1: L'intervento sarà approvato nei prossimi giorni in giunta. Le reazioni: soddisfatto il comparto con Coldiretti, CIA Marche e Copagri Marche, che parlano di una risposta concreta alle esigenze delle imprese agricole marchigiane. Fumata grigia dal tavolo di monitoraggio Subeco svoltosi ieri pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto dal ministro Adolfo Urso. I sindacati hanno evidenziato tutti i ritardi in termini di investimenti e il massiccio ricorso alla cassa integrazione rispetto a quanto previsto dall'accordo siglato nell'aprile del 2025. Consideriamo il tavolo di oggi solo sospeso e siamo pronti a nuove mobilitazioni dinanzi a ulteriori ritardi, hanno commentato i sindacati. La replica dell'azienda, che dice il piano industriale sta procedendo anche se lo scenario di mercato e la concorrenza asiatica sempre più estrema sta mettendo a dura prova tutta la nostra filiera. E andiamo adesso ad Ascoli, vi parliamo del caso delle 120 famiglie del super condominio di Via Boito, che da 4 anni si trovano con i cantieri del 110 bloccati. È diventato un caso simbolo a livello nazionale. Tra disagi crescenti e l'inverno alle porte, l'appello alle istituzioni è che si adotti una direttiva nazionale per chiudere questo capitolo che riguarda oltre 4.000 comuni nella penisola. Ai nostri microfoni l'amministratore di condominio Riccardo Uriani e il presidente dell'associazione costruttori edili di Ascoli, Gianni Giacobetti Travaglini, cercheranno di inquadrare la situazione e prefigurare qualche soluzione nell'ambito delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze già disponibili su radioascoli.it. Taglio del nastro per il Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'edificio è stato restaurato grazie ai 39 milioni del PNRR. Meloni è arrivata in città intorno alle 16 per partecipare alla cerimonia di riapertura dell'edificio, all'interno del quale sorgeranno un hotel e un ristorante etico gestiti da ragazzi con disabilità, affiancati da 138 alloggi a canone moderato. Il parco è stato intitolato a Papa Nicolò IV, pontefice ascolano francescano del XIII secolo. L'area è stata benedetta dal vescovo delle diocesi del Piceno, Giampiero Palmieri. E concludiamo con lo sport. L'Ascoli domani alle 15 torna in campo dopo le 3 settimane di riposo. L'appuntamento allo stadio Druso di Bolzano contro il Sud Tirol. Ascoltiamo mister Tomei, che ci racconta come ha lavorato in questo periodo di stop la squadra.
3: No, abbiamo lavorato bene, sono state 3 settimane belle intense, si è potuto anche tra virgolette cercare di giustamente allenare e cercare di far arrivare a un certo livello come gli altri, quelli che sono arrivati un po' dopo. E sono state 3 settimane positive, siamo contenti perché abbiamo fatto secondo me un buon lavoro, ecco.
1: Anche la Samb al lavoro per preparare il match di domenica contro il Latina. Dovrebbero essere tutti a disposizione di mister D'Alessio, a partire dai quattro che hanno effettuato un lavoro differenziato, e cioè il difensore Zini, i centrocampisti Marranzino e Candelori e l'attaccante Fagioli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 41148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: In Blu 2000 News.
1: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hassan. Lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009 e domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace è assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione di cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera ad Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna a capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
2: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 3 dicembre in diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
3: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre a 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
4: Il Nobel per la pace a Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati lo scorso anno, ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio un'odiatrice di Stati Uniti e Israele, il post di Trump. Positive le reazioni della presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro spagnolo Sanchez. La Pillay, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta: se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati. Oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
5: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti. Strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio, come a Nettuno, l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici, avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
6: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sui social, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala, nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquida vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite i ribelli Houthi alleati dell'Iran denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina. Ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
7: Nella città di Zaporizhzhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhzhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro Carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Eni taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola e l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali. Ed il prossimo 26 ottobre per 3 ore i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma, naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo?
9: Eh sì, esattamente, buonasera Andrea, è fatta la legge, possiamo dire ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027 oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di prevenzione degli infortuni, e le denunce appunto di incidenti mortali sul lavoro presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025, in aumento purtroppo anche gli incidenti, gli infortuni sul lavoro in itinere, cioè nel tragitto tra andata e ritorno tra abitazione e posto di lavoro, con 191 morti nell'arco appunto di questi primi 8 mesi dell'anno. Ed era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi vogliamo parlarvi del caso dei residenti di Via Boito, del super condominio dove i lavori per il super bonus 2026 sono rimasti bloccati da oltre 4 anni. Un caso che è diventato un simbolo anche a livello nazionale, perché sono diverse le situazioni che purtroppo nella nostra penisola si sono ripetute più o meno tutte uguali. Dunque ne vogliamo parlare per cercare di approfondire, capire meglio cosa è successo e soprattutto prefigurare possibili soluzioni. E lo facciamo insieme ai nostri ospiti di oggi. Il primo, Riccardo Uriani, l'amministratore di questo super condominio, che ringrazio per essere qui con noi oggi, al quale chiedo intanto di fare il punto della situazione e di delinearci l'oggi. Cosa è successo, se riesce a descrivercelo in breve, e a che punto siamo?
2: Buongiorno e vi ringrazio per averci dato la possibilità di esprimere il punto di vista di tutta questa vicenda. Ad oggi noi abbiamo questa situazione con 300 persone bloccate all'interno del condominio. Il tutto è nato nel 2022, quando è stato appaltato questo cantiere. L'impresa sin da subito ha cercato di organizzarsi per effettuare le lavorazioni, ma già palesava alcune difficoltà anche già nell'accantieramento. Purtroppo con il proseguo degli anni vi sono state diverse vicende dove noi abbiamo anche richiesto in maniera continuativa la presenza dell'impresa, tant'è che a tutte le riunioni condominiali si sono presentati i rappresentanti dell'impresa palesando lo svolgimento, lo sblocco e una certa rassicurazione ai condomini per la prosecuzione dei lavori. Purtroppo queste promesse non hanno avuto seguito e il picco, diciamo, di massima problematicità del cantiere si è avuto quando, dopo la dismissione della vecchia centrale termica che funzionava per il riscaldamento di tutte e 6 le palazzine e l'approvvigionamento di acqua calda sanitaria per tutte e 126 le unità immobiliari, è stata dismessa. Purtroppo la centrale termica, dopo la dismissione, ha avuto un periodo di noleggio di una caldaia esterna temporanea, fino a quando il noleggio non è stato più possibile da parte dei subappaltatori e i condomini si sono trovati loro malgrado ad affrontare la spesa per l'acquisto di tale centrale, o meglio del solo modulo di caldaia, per far sì che potessero comunque rimanere a vivere all'interno del fabbricato con i servizi primari. Ad oggi purtroppo ci troviamo in una situazione che non è cambiata, se non altro la ditta ha preso una procedura giudiziale particolare, per cui è anche molto difficile interfacciarsi.
1: Difficoltà che derivano dunque non soltanto dalle impalcature, quindi dal sentirsi chiusi in casa, ma anche il rischio, adesso che arriva l'inverno, di rimanere al freddo nel caso in cui questa caldaia esterna non funzioni, smetta di funzionare, dopo aver trascorso un'estate senza condizionamento, perché appunto la presenza delle impalcature ha richiesto la rimozione dei motori dei condizionatori. Oggi come stanno i residenti?
2: Sì, questi residenti oggi sono esasperati, anche perché nell'estate appena passata hanno avuto un doppio disagio, sia quello riguardante la mancanza di metodi di raffrescamento, sia il secondo problema che, essendo opere poste in essere precedentemente, quindi lo smontaggio di ringhiere ed altri presidi che erano all'interno dei balconi, questo ha fatto sì che loro non potessero e non possono neanche accedere fuori, quindi sono letteralmente, come abbiamo visto, murati in casa. Questo ha portato anche un grande problema sociale, uno stato di acredine, di disperazione anche di molti condomini che non vedono la luce in fondo al tunnel.
1: A proposito proprio di luce in fondo al tunnel, sicuramente vi sarete rivolti a dei legali, starete facendo qualcosa da questo punto di vista. Ecco, a che punto siete e quali sono le vie di uscita che vi prefigurano i legali a cui vi siete rivolti?
2: Noi abbiamo sempre cercato con tutto il condominio di cercare una risoluzione bonaria con l'impresa, andando avanti per molto tempo, perché i condomini vogliono semplicemente tornare a vivere come vivevano prima. Siamo arrivati purtroppo al punto che con l'impresa non c'è più un modo di interfacciarsi e quindi siamo dovuti andare presso un legale per richiedere un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare la situazione e capire possibili scenari di risoluzione. Ad oggi non abbiamo armi per poter andare avanti in questa situazione, non vogliamo sicuramente arrivare al punto dove i condomini ricevano altri oneri per andare avanti, e quindi cerchiamo per quanto possibile aiuto verso le istituzioni per fare chiarezza e per dare una mano per la risoluzione di questa problematica e di questa normativa che era in essere, perché noi siamo un caso emblematico, ma come abbiamo visto in diverse parti non è un caso sporadico.
1: Quindi a questo punto vi rivolgete anche alle istituzioni perché in qualche modo il vostro caso, che è diventato un caso esemplare a livello nazionale, possa in qualche modo aprire strade per nuove soluzioni?
2: Sì, diciamo che avendo visto anche dai giornali che comunque sono 4.000 i comuni interessati da questo problema, è il caso che si prenda una linea, una direttiva nazionale per chiudere questo capitolo, ahimè abbastanza cupo, di quest'era e poter dare la possibilità a tutti di tornare al diritto d'abitazione e tornare a vivere con la massima tranquillità e serenità, perché noi parliamo di palazzi con dentro famiglie composte da adulti, bambini, anziani che hanno anche bisogno a volte di servizi sanitari, e far passare i medici presso ponteggi, strutture e non poter avere accesso anche all'aria esterna per prendere una boccata d'aria è veramente una cosa vergognosa.
1: Grazie Riccardo Uriani per essere stato con noi. Adesso andiamo a parlare con Gianni Giacobetti Travaglini, presidente ANCE Ascoli. Grazie per la sua disponibilità innanzitutto. A lei volevo chiedere, secondo lei quanto può aver inciso in questo caso, che è diventato un po' un caso esemplare a livello nazionale, il frequente cambio delle regole del superbonus sul blocco del cantiere? Cioè, quali possono essere state le cause alla base di questo caso, ma anche di altri?
3: Allora, il mio pensiero è questo: c'è stato praticamente un mix di questioni che si sono sovrapposte e che quindi hanno generato questa problematica. Innanzitutto, da parte delle imprese c'è stato un errore di pianificazione nel saper valutare bene le proprie possibilità. Quindi si è verificato che imprese medio, piccole o piccole abbiano assunto commesse per svariati milioni di euro senza avere poi la capacità di portarli a termine, contando magari su subappaltatori che poi comunque erano già tutti saturi, che quindi praticamente hanno portato ad avere questo risultato. E oltre a questo c'è stato il mix che chiamerei mix Giorgetti esplosivo, perché non è stata fatta a livello anche burocratico, cioè un'iniziativa fatta per il 110 piuttosto aperta, hanno voluto modificare e ringere un po', ma lo hanno fatto in modo maldestro. Ricordiamo le uscite pubbliche che fece Giorgetti, se non sbaglio a inizio 2003, quando dichiarò da un giorno all'altro che per le banche ci sarebbe stata una maggiore responsabilità o addirittura una solidale responsabilità sui crediti, e che portò all'irrigidimento del mondo bancario, che era già saturo, e che a quel punto diede di fatto lo stop dicendo: guardate, quello che abbiamo preso lo prendiamo, tutto il resto non lo prenderemo. Questo praticamente ha portato le imprese che avevano pianificato sulla cessione dei crediti i lavori di recupero a restare, diciamo, senza soggetto pagatore, e si è arrivati dove si è arrivati.
1: Rimanendo ancora un po' sul generale, poi torniamo sul caso di Via Boito, secondo lei c'è un modo in cui le istituzioni o le associazioni di categoria possono collaborare per creare una corsia burocratica, un fondo di garanzia per i cantieri bloccati come questo?
3: Beh, secondo me ci dovrebbe essere innanzitutto un monitoraggio molto attento, quindi anche la valutazione, se non addirittura un intervento, diciamo, di verifica anche da parte della della Guardia di Finanza e tutto questo, in modo da dichiarare quali sono veramente questi lavori e capire le incompiute a cosa sono dovute, ok? Dopodiché, fatto questo monitoraggio, potrebbe, visto che sono praticamente spariti i bonus, perché fare un 50% spalmato in 10 anni con molte limitazioni, con problemi di gestione, in sostanza è come dire ne abbiamo decretato completamente la morte. Bisognerebbe rivedere quell'aspetto, ricreare almeno con un decreto, chiamiamolo salva cantieri, non dico ridare un 110, ma ridare una percentuale un po' più alta, in modo che le imprese a livello anche di associazioni possano organizzarsi d'accordo con i condomini per almeno fare quelle opere minime per portare a termine questi lavori. Io mi sono anche informato con il dottor Uriani sullo stato dei lavori. In sostanza è stato fatto il cappotto. Quello che si potrebbe fare in quella situazione è dire: bene, purtroppo rinunciate a tutti gli altri lavori che stanno in pissi, caldaie e cose di questo tipo, completate il cappotto, che comunque sotto l'aspetto energetico è comunque un risultato, uno recupera tutta la facciata, ma soprattutto per smontare i ponteggi e ridare un po' vita a queste persone che vivono in prigione ormai da qualche anno, insomma. Quindi secondo me un lavoro del genere si può fare, le associazioni sono ben disponibili a fare questo, da soli non potremmo mai risolverlo, perché siccome parliamo di lavori di centinaia di migliaia di euro, forse dei lavori sono addirittura anche di qualche milione, proprio per porre rimedio, lei capisce, magari il condominio non ha quelle capacità, dipende da chi. Dipende dalla proprietà, insomma.
1: Certo, quindi lei dice rimodulando il progetto, rimodulando, sì, il budget, in qualche modo, sì, secondo lei è possibile uscirne, sì, attraverso un pool o delle imprese associate ad ANCE, insomma?
3: Sì, l'ANCE potrebbe farlo tranquillamente, magari facendo anche dei sacrifici, ci mancherebbe, però un intervento ci vuole, perché così non si riesce. Secondo me dovrebbe essere un mix di diciamo imprese che si rendono disponibili, e quello mi assicuro che ci sono, un incremento facendo magari un piccolo decreto, un aiuto in percentuale di quella che oggi è la percentuale proprio minima, diminuendo un po' il tempo per lo sconto e garantendo la cessione, secondo me si riesce, limitandosi proprio a fare il minimo dei lavori per rendere tutto usufruibile, secondo me si riesce a porre di meglio.
1: Bene, speriamo con queste parole di avere in qualche modo contribuito a sbrogliare il bandolo della matassa, speriamo in una soluzione positiva e veloce nel più breve tempo possibile. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltarci se volete su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Fuori di giostra. Raccontare, rievocare, celebrare.
5: Amici ed amiche, madonne e messeri, benvenuti a questo nuovo episodio di Fuori di Giostra, uno spazio in cui parliamo di rievocazioni, tradizioni, folklore con un occhio particolare per giostre e tornei cavallereschi. Sareste potuti essere altrove con chiunque, ma avete scelto di essere qui con noi. Questo ci onora e per questo vi ringraziamo. Vi ricordo che Fuori di Giostra va in onda sulle frequenze radio Ascoli che sono 103.8, 103, 98.1, 87.5, 90.1. Potete trovarci anche sul sito di Radio Ascoli e su SoundCloud. E proprio dagli studi di Radio Ascoli ci sono per voi Jacopo in regia, la vostra Arianna che vi parla e Serafino. Buonasera Serafino.
6: Buonasera a tutti.
5: Anche questa sera abbiamo un ospite speciale, particolarissimo, che vi presenteremo come sempre subito dopo la presentazione della puntata da parte di Serafino. Quindi siamo pronti Sera?
6: Siamo prontissimi.
5: Lancia e resta, iniziamo. Parliamo del barocco in Italia e Spagna, perché oggi?
6: Parliamo del barocco in Italia e Spagna perché il barocco ha a che fare con Foligno. Barocco o barrueco o barroco, che sono i due modi per dire perla irregolare in spagnolo e portoghese. E non ricordo l'ordine dei due, non ci interessa, però diciamo che...
5: Che te lo puoi godere. Te lo puedo decir yo, è barrueco.
6: È barrueco, ok, ce lo dice lei. Vedi, è importante, la collaborazione è sempre fondamentale. Perché la perla? Perché la perla nel barocco è tondeggiante, la perla però è irregolare, quella del barocco, ed è un formalismo, e si tratta di un formalismo tutto del 1600, e quindi ha influenzato questo formalismo l'architettura, l'arte, le forme, le illusioni ottiche, i giochi di luce. I centri principali del barocco sono stati Roma e Madrid, in quanto questo movimento artistico ed architettonico nasce con la Controriforma cattolica in opposizione al protestantesimo. E di fianco alle grandi cattedrali, ai grandi palazzi barocchi, vi è sempre una costante: i cenciosi, i poveri, le stamberghe del popolino. Ed è importante dirlo questo perché mentre qui c'era diciamo un modo di produrre legato principalmente all'agricoltura, nel resto dell'Europa si sviluppava l'industria, a Madrid e a Roma, e quindi in Italia e Spagna no. Magistralmente ci racconta questo Mario Monicelli con il suo film I Picari, dove vediamo che gli abiti sono esattamente quelli dei popolani della Quintana di Foligno, se ci facciamo caso e guardiamo il film, che è molto divertente, tra l'altro una commedia, un film che ci narra dell'avventura di due poveri cristi interpretati da Enrico Montesano e Giancarlo Giannini, che si ritrovano ad essere oggetto di mille avventure per sopravvivere. Sopravvivere per un pezzo di pane e tutto questo, diciamo, incedere e vagare picaresco avviene proprio tra l'Italia e la Spagna. Foligno ha la sua quintana barocca, che è un po' un sapore unico in Italia, in quanto usualmente parliamo di giostre medievali o rinascimentali. Questa è barocca. E in quest'epoca storica Foligno è inserita, e su quest'epoca storica punta molto e fa molto. E secondo me va presa anche un po' da esempio per queste due iniziative che sono molto importanti, che sono iniziative di contestualizzazione del periodo storico e quindi ti fanno entrare dentro quello che è il periodo storico della giostra. Le iniziative sono due, sono Festival Segni Barocchi, che avviene prima della Quintana di Foligno, organizzato in collaborazione con il Comune, e sostanzialmente che cosa c'è a Foligno in quei giorni? Nelle piazze, nel Palazzo Trinci, nello splendido Palazzo Trinci, nei palazzi folignati aperti al pubblico, le iniziative sono tantissime: spettacoli, conferenze, concerti, performance teatrali, tutte con il filo conduttore della cultura, della letteratura, dell'arte e dell'architettura barocca. E poi c'è un'altra iniziativa che io amo molto, che è il gareggiare dei convivi. Immaginate una sala, le volte a vela, affreschi con temi mitologici e frutta, intonaci bianchi, azzurrini, rosa antico. Immaginate di essere vestiti come il nobile, interpretato da Vittorio Gassman nel film che citavamo prima, I Picari. Non è detto che tutti possano fare questa esperienza, però dalle foto, da quello che esce fuori, da quello che si vede, esce questo. Oppure ci sono anche le nobili donne con i loro broccati ampi, così ampi da fare anche ombra nelle giornate settembrine più calde. Giocolieri, fuochi, saltimbanchi, le portate che entrano con i danzatori efebici, il piccione ripieno da Folignate, talvolta può capitare, tutto apparecchiato come se fosse una natura morta del Caravaggio. Montefalco nei calici, melograno, la frutta, un viaggio nel 1600, una tavola con derecce nel 1600 e anche una gara tra i rioni a chi rende più piacevole questa atmosfera teatrale e filologica.
1: Grazie Serafina, è sempre bellissimo.
6: Il tema della puntata di oggi è la rivincita della Quintana di Foligno in occasione dell'ottantennale della manifestazione che si è corsa lo scorso 13 settembre. È stata un'edizione piena di emozioni con un Daniele Scarponi all'ultimo minuto a Rione Spada in sostituzione di Tommaso Finestra, infortunato a Valfabbrica, il dominio di Innocenzi. E in tanti si sono guadagnati l'ingresso a terza tornata, in 8, e in 3 hanno tentato l'assalto vincente finale, come abbiamo detto prima, Luca Innocenzi, Lorenzo Melosso e Marco Diafaldi. A parlarne con noi oggi, come è nostra tradizione, c'è un ospite di eccezione, in collegamento telefonico da Faenza, Massimo Montefiori. Buonasera Massimo e grazie di essere con noi.
7: Buonasera a tutti.
5: Per chi non lo conoscesse, cerchiamo come al solito di fare un brevissimo ritratto dell'ospite di questa puntata. Massimo, tu hai corso in tutta Italia, hai preso i primi contatti con il Palio del Niballo quasi da bambino con il Rione Nero. Sei poi stato allievo del grande Vittorio Zama nella tua città, Faenza. Hai collezionato 3 lance d'oro ad Arezzo, alla Giostra del Saracino e 3 pali ad Ascoli alla Quintana. Hai battagliato con grandi cavalieri e partecipato e conquistato pali in tante parti d'Italia. Anche se la vittoria non è mai arrivata, hai corso anche diverse volte a Foligno, spesso e volentieri arrivando fino alla terza tornata, quindi anche questa è una gara che conosci abbastanza bene. Come ti è sembrata questa ultima edizione?
7: Questa edizione qui mi sembra, io ogni tanto con mia moglie qualche volta appunto prendo i biglietti e poi ogni tanto la vado a vedere, perché la Quintana di Foligno mi è rimasta sempre nel cuore e nello stomaco, anche perché per il fatto che appunto dicevi prima che diverse volte ero arrivato lì in fondo, poi come è andata a finire male. Comunque no, mi è sembrata una Quintana molto tirata. Difatti la prima tornata sono andati in finale tutti 10, perché di solito ne sbagliavo uno, due, cioè ti trovavi in finale in 7 persone, 8. Invece stavolta, dopo la prima tornata, c'erano tutti, quindi è un segno che si preparano molto. Solo che lì dopo il problema che può venire fuori, cioè non è un problema, perché il problema rimane appunto per gli altri, ma c'è Innocenzi, che lui, quel ragazzo lì, è tanti anni che vince.
1: Ne sappiamo qualcosa noi ad Ascoli, eh?
7: Anche Ascoli, dove lui va e vince. Dopo tanta gente ci rimane male. Io sinceramente non lo conosco neanche, perché quando correvo io lui era ancora un ragazzo, quindi, però so che lui ha fatto, con un certo team di persone, si è preparato certi cavalli, li cerca, li compra, li ricambia, eccetera, e si presenta sempre in botta. Praticamente sì, lui adesso è come che lo faccio di lavoro, questo d'accordo, però di lavoro o non lavoro è bravo, c'è poco da dire, perché infatti ha fatto, ieri ho visto che l'altro giorno ha fatto una tornata, 52 secondi, ha spezzato un po' tutti, perché dopo tu devi rincorrere per andare a fare questo tempo qui, e nel rincorrere tante volte ti riduci poi a fare degli errori, perché la foga, devi spingere, e dopo è più facile sbagliare un bersaglio o prendere una bandierina o fare altri errori.
6: Di fatto assistiamo a uno strapotere, ha vinto il 15° palio, questa volta in sella Shakerando, un altro cavallo, diversi cavalli, sempre cambia di continuo, come dicevi, e per il Cassero è il 20° palio, è il 75% delle vittorie del Rione. Ma io volevo farti più che altro una domanda, più che altro su quelli che un pochino l'hanno mancato l'anello, perché e mi chiedo anche come mai si manca l'anello a Foligno, perché poi sai in Ascoli c'è questa vulgata che si dice, no? Spesso vabbè, l'ascolano medio è cieco, non ci vede, capito? No? Si dice in dialetto, però di fatto se si manca l'anello sicuramente ci sono dei fattori tecnici, no? Che si va a mancare l'anello. Nelle edizioni che hai visto e in generale come si arriva a mancare l'anello?
7: Io ti posso dire se me lo permettete, nel mio caso, sono stati tanti anni fa, però io arrivavo sempre, cioè io di solito, sai benissimo che si viene sorteggiati alla partenza, e quindi io di solito partivo per primo, perché sorteggiato per primo, poi facevi il miglior tempo nella prima tornata, dopo cosa succedeva? Quello ancora oggi, facendo il miglior tempo nella prima tornata si partiva per ultimi nella seconda, quindi tu avevi tutti gli altri 9 concorrenti che dovevano fare la loro gara, più quelli che non avevano sbagliato, che erano entrati in finale anche loro. Quindi, per esempio, come stavolta, chi ha corso la prima tornata si è trovato a aspettare gli altri 9 più gli altri 9 ancora, perché non aveva sbagliato nessuno. Quindi, e in quel caso lì a me dava fastidio, forse mi mancava quel pelo di freddezza in più, cioè tu stare là di dietro, aspettare, eccetera, non so, c'era qualcosa che ti bloccava. C'è stato delle volte che, quindi perché voglio dire questo? Perché dopo, arrivando in finale, perché sappiamo che Foligno poi, sì, ci può anche essere il, come dice qualcuno, ok, si fa tardi, si vede peggio, eccetera, però c'è da dire che Foligno tu parti già con delle tensioni in più, perché è una gara particolare, perché sappiamo che se Ascoli fai un centro in meno o fai una penalità di una cassetta, eccetera, ti tolgono dei punti, però tu la tornata dopo puoi cercare di rifarti, è fatica, però puoi riuscire a rifarti e anche a rivincere, mentre lì al primo errore che fai, che sia abbattere una bandierina, che sia appunto sbagliare un anello, eccetera, tu vai a casa. Quindi quando sei alla fine, forse tu sei molto concentrato, ti fai prendere dalla foga ed è la volta che appunto sbagli l'anello, perché di solito vedo che si sbagliano gli ultimi. Cioè io nel mio caso mi trovavo in finale per ultimo, mi dovevano rincorrere dietro, io chiudevo la giostra e gli regalavo la giostra nelle mani, perché sbagliavo una cosa che uno ti dice, cavolo, hai preso 8 anelli su 9, sbagli l'ultimo.
6: Infatti poi che quello a parte l'espressione, però capita, ed è capitato, no,
7: guarda il ragazzo di Ascoli, Melosso,
6: esatto.
7: E lui è quello che riusciva, secondo me, quello più vicino a poter rompere lo strapotere di Innocenzi, secondo me è lui quello che potrebbe riuscirci, però vedi anche lì lui dopo ha cercato di tirare di più, di fare. Alla fine purtroppo l'ultimo anello è rimasto lì. Sono cose che in quel momento tu ti senti una gran botta nel cuore, rimani di ghiaccio e poi dici, boh, purtroppo è andata così. Torno a ripetere che nel mio caso mi è capitato per 8 volte, ma mi trovavo in finale con 2 secondi di vantaggio, cioè non è che eri lì per un decimo, eccetera. Cioè,
6: chi c'era a giocarsela con te, Massimo? Chi c'era?
7: Quegli anni lì. C'era Franco Ricci, c'era Giacomoni, c'era Ascoli, c'era Placci, c'era Poggiali, cioè Vignoli, certo. Anche a Foligno c'era Vignoli.
6: Certo. Volevo anche chiederti di Afaldi, che poi è tuo, insomma, conterraneo, no? Come l'hai visto?
7: Io lo conosco perché lo vedo qualche volta gareggiare quando vado a vedere il Palio. Corre nel Rione Verde, dove anch'io da ragazzo ho militato, ho fatto anch'io il Palio lì degli anni appunto sul Verde. A me è sembrato, ho visto anche in altre gare, una persona seria, una persona quadrata. L'altro giorno ha anche dimostrato di non strafare, di cercare di arrivare in finale. Forse poteva fare un tempo un po' più veloce, però lui secondo me ha optato quella direzione lì e si è trovato alla fine, era terzo, dopo avendo sbagliato Melosso è arrivato secondo. Ma ripeto, secondo me è una persona che cavalca bene, che è una persona seria e piano piano può crescere ancora.
6: E poi abbiamo avuto, diciamo, un'altra situazione che comunque va attenzionata, che un po' tutti forse si aspettavano, una Franceschina della Manniti un pochino più fresca con Zannori, anche lì, però forse è mancato qualcosa durante la prima tornata?
7: Lì sembra che in una curva lì un po' un incespico ci sia stato. Sinceramente io quella cavalla lì l'avevo vista qualche anno fa, mi era sembrata preparata diversamente, questa volta mi sembrava un po' meno pronta. Comunque ci può stare, perché sono animali, ma sono esseri viventi anche loro e possono avere dei periodi che non danno tutto quello che possono dare. Poi noi anche per quanto riguarda la pista, lì adesso abbiamo una pista che è omogenea, cioè tu parti dalla partenza, arrivi poi tutti i giri, arrivi il traguardo, è sempre quell'impasto lì, come avete fatto a Ascoli, in poche parole, perché cioè, Ascoli adesso è diventata una pista veloce, ma c'è anche la motivazione per cui si va forte. Cioè, una volta dovevi correre su quello che c'era, perché era un campo sportivo e si correva, dei momenti c'era la ghiaia, dei momenti c'era la terra, dei momenti cioè, un terreno più morbido, un terreno più duro, quindi non sapevi mai come fare, e così era anche Foligno, mentre adesso, cioè, essendo una pista così omogenea, sicuramente aiuta anche al cavallo, però nello stesso momento delle volte non è detto che quel terreno lì piace a tutti i cavalli, sono di quelli che a volte si trovano meglio, di quelli che si trovano peggio, e forse lì con questa Franceschina, che da come la conoscevo, io ripeto, la conoscevo poco perché l'ho vista una volta o due correre, però mi aspettavo qualcosa di più.
6: E c'è stata, diciamo, una particolarità in questa giostra, che bene o male alla finale hanno avuto accesso in molti, per finale intendo la terza tornata. E dentro questa terza tornata c'erano come se ci fossero più blocchi, no, di cavalieri, quindi diciamo chi stava in testa, chi stava un po' nella metà e chi stava un po' più indietro. E sicuramente è stata una prova molto commovente quella di Scarponi, che alla sua età, insomma, ha saldato, diciamo, il conto con la fortuna e ha fatto pace con la giostra, ha chiuso la sua carriera, cosa che non era più potuta accadere, perché di fatto era rimasto un po' fuori dai giochi e si è ritrovato, diciamo, suo malgrado fuori, e ha potuto fare la conclusione di carriera finendo la Quintana. È stata una cosa molto bella, e poi comunque
7: è stato come una vittoria, perché lui ha fatto tutto il suo percorso benissimo, gli è mancato solo qualche secondo in più, ma secondo me ha fatto un bel giro. Poi a 50 anni penso che sia stato da ammirare.
6: Sì, ma più che altro volevo un attimo capire se secondo te i cavalieri del secondo blocco possono ancora, hanno ancora un po' di margine per arrivare a quelli del primo blocco, ecco, insomma.
7: Allora, uno spera sempre di migliorare. Io so che oggigiorno fanno diverse prove, cambiano più cavalli, eccetera, rispetto agli anni che ci potevo essere io, perché purtroppo se avevo la possibilità solo di trovare quello che ti capitava fra le mani, cercavi di arrangiarti come potevi, mentre oggi vedo che possono anche andare a fare le prove proprio lì al campo stesso, e quindi perché piano piano, sicuramente provando e riprovando, sicuramente potrei fare altro che migliorare, questo è quello che si spera. Quindi può darsi che si arrivi piano piano a arrivare in finale con tutti quanti più compatti, ecco, perché adesso c'erano, come dicevi te, ce n'erano alcuni sì, che erano molto avanti e alcuni erano indietro. Quelli che erano indietro, logico, se fa un errore uno, quello purtroppo si va a casa, e tu, anche se sei andato più piano, però ti porti in avanti, ecco, perché Foligno è fatto in questo modo. Io.
5: Senti Massimo, ma raccontaci anche qualche aneddoto, no, sulla Quintana di Foligno, che magari ti ha riguardato in prima persona, perché tu parli sempre della tua proverbiale sfortuna che non ti ha comunque impedito di essere ricordato insieme ai grandi, e sempre sul filo di questa sfortuna da te citata, raccontaci di qualche aneddoto pure ad Ascoli. Nella tua carriera non c'è stata solo sfortuna, no, ma anche sei successi, almeno tra Ascoli e Arezzo. Che ricordo hai?
7: Allora, tornando al fattore di Foligno, io, cioè, lì dopo alcune persone te penso arrivarono a dire che siccome quando fai l'ultima tornata vai verso il tardo pomeriggio, comincia già a imbrunire, no? Mm-hmm. Quindi allora avevano tirato fuori il discorso, mi viene da ridere perché io alla fine dico non sapevo neanche io cosa fosse, e dice Montefiori purtroppo sbaglia l'ultimo anello perché ha la miopia crepuscolare. Se mi chiedete cosa vuole dire, vi posso anche rispondere, dire sì, a causa quello oppure no, ma effettivamente uno ci può anche pensare, perché dice cavolo, in fila 8 anelli, l'altro lo lascia lì che proprio o cade per terra, eccetera. Quindi, perché l'ultima tornata cala la luce, forse ci vede peggio, ma posso dire che non era proprio così, era proprio perché ti veniva che della volta ti arrabbiavi con te stesso, poi ultimamente non ti arrabbiavi neanche più, come dire, si vede che io ho provato ad andare da uno psicologo per cercare di alleviare questo problema e di capire. Cioè, io mi sono sempre presentato con cavalli, che ho fatto sempre dei tempi buonissimi, e forse il discorso che a tante persone di Foligno, nonostante sono tanti anni che io ho smesso, però va bene, ci vado ogni 2 o 3 anni, vado a vederla perché mi piace sempre, poi ripeto, mi è sempre rimasto nel cuore. Però te, quando trovi qualcuno che nonostante passato tanti anni ti riconosce ancora, sai, dentro di te ti fa anche piacere, questo è ovvio. La fortuna era legata a quello. Per quanto riguarda invece Ascoli sono state, cioè io per esempio vinsi la prima volta dell'80, dell'81 feci il bis e avevo il cavallo posto da vincere anche dell'82. Nell'82 avevo fatto le prove, tutte le prove, il cavallo era andato benissimo, noi eravamo pronti per andare a gareggiare con tranquillità. Succede che il sabato sera il cavallo che dovevo correre preso un'ariata, piove, purtroppo si è preso un po' di acqua, vabbè, alla fine il cavallo si ammala e la domenica mattina io non avevo il cavallo che potevo, quel cavallo lì, e quindi fui costretto a correre con un altro cavallo. E logicamente quelli che dovevano cormi contro, loro erano più contenti perché correvo con un altro cavallo che sì, andava bene, ma era meno forte di quello.
1: Posso dirti una cosa? Sì? Ti dico una cosa, io sono nata dopo l'82, però io sono del sestiere di Porta Maggiore. Quindi in realtà se ci toglievi pure il palio dell'82 qua, che ne avevamo solo uno in cassaforte.
7: Me l'hanno detto altre persone, ma dove, che ecco. Purtroppo dice la tua sfortuna è stata la nostra, che poi dopo lì, se tu parli con quelli che l'hanno visto, cosa succede? Che io ho corso con quest'altro cavallo, ho fatto la prima tornata in testa, la seconda tornata in testa, la terza tornata stava ancora crescendo nonostante che non era il cavallo di punta, solo che dopo nel secondo impatto se giravi verso sinistra si è spezzato la gamba, tutto è andato a finire così. E figurati uno come si può trovare, io mi buttai per terra, che me ne accorsi, il cavallo rimase in piedi con questo nodello rotto e purtroppo non c'era niente da fare. Poi dopo tutto sto caos alla fine mi dicono: guarda che se vuoi cambiare cavallo, se vuoi rifare la tornata con un altro cavallo, c'erano i punti di penalità, ma sai, tu dopo una cosa del genere riparti, rimonti sull'altro cavallo eccetera, partire, e poi salta fuori dopo aver fatto l'ultima tornata con un altro cavallo e tolti i punti, salta fuori che alla fine per pochi punti potevo essere arrivato, adesso non mi ricordo se vincere o lì vicino, ma nonostante tutto quanto potevo essere arrivato lì, ma sono cose che appunto ti rimangono.
1: Guarda, io te lo dico solo perché al mio fianco c'è Serafino, che essendo di Porta Romana qualche palio in più anche grazie a te l'ha portato a casa.
6: Vabbè, sì, noi, per noi, vabbè, per me è un'emozione, nel senso che sì, ok, facciamo la puntata su Arezzo, su Foligno, su tante cose, però per me questa sera è fare la puntata con Massimo Montefiori, che è un'emozione, perché comunque per me dentro al sestiere me lo raccontavano e quindi è uno dei miti. Detto questo, io voglio chiederti la tua amicizia con Gianfranco Ricci, perché questo mi raccontavano, sempre accompagnata da tutti, in tutti i racconti dei Quintanari, cioè sempre raccontata, insomma, sempre narrata a tutti. E subito dopo, quando si parla di questa cosa, si parla sempre della caduta di Ricci nell'88. Cosa ricordi di quei frangenti?
7: Ecco, io guarda, su quel fattore lì, mi ricordo che tante lì nel rione di Porta Romana, ma io quando cascò Franco, con i punteggi ero davanti lo stesso. L'amicizia di Franco c'è sempre stata, anzi io arrivai a Ascoli da ragazzino, non a correre, ma venendo come aiuto scuderia con Franco Ricci, cioè io conobbi Ascoli grazie a lui. lui ci portò, secondo il mio punto di vista, ha portato tanti faentini in giro a fare le giostre in giro, ha portato nel senso di, per farsi conoscere, quindi non, però per quanto riguarda lì quel discorso lì mi è sempre stato un po' sullo stomaco, perché dai conteggi fatti ero in testa ugualmente. Io ti dico quello che mi dissero, comunque ripeto, sono passati tantissimi anni.
6: No, ma io ti parlavo proprio dei frangenti della caduta, perché sicuramente tu, essendo amico pure, per carità, ne stai vincendo, ma eri anche amico, quindi era un po' questa la domanda.
7: No, ma difatti la caduta, quando fai quelle scivolate lì, ti prende un po' di paura, logicamente dopo... Cioè la senti dentro di te anche questa paura.
6: E un'altra cosa che volevo chiedere era quest'altra, perché questa è un'altra cosa che viene raccontata a Porta Romana, è il tuo ritorno a Porta Romana, in particolare a Piazza Cecco d'Ascoli, davanti a Porta Gemina, dove c'è il grande albero di pino, per intenderci, no? Nell'anno della vittoria dell'80. E si parla di questa folla, no? E quindi io volevo un po' sapere com'era andata effettivamente, perché io sono dell'86, quindi avevo 6 anni e non posso ricordarmi, non posso sapere, quindi sono curioso.
7: No, l'80 forse perché era un Porta Romana, era un po' che non vinceva, e sicuramente essere riusciti a vincere fu una bella festa. Mi ricordo appunto i giri attorno al campo con la bandiera di Porta Romana, mi ricordo tutti gli applausi per tutta la sfilata, era un applauso interrotto per tutto il tragitto della sfilata. E poi mi ricordo che allora succede che si andava, per spendere meno, si andava a mangiare a casa di amici, si dormiva lì, ci si arrangiava alla buona, no? E io quella volta lì ero dalla famiglia Cicchi, c'era Cicchi Serafino che tra l'altro a quegli anni lì era anche il capo sestiere. E lui con una persona del sestiere dissero: ah, dice, se vinci andiamo da Ascoli, dalla sede di Porta Romana fino alla rotonda di San Benedetto. Veramente alla fine gli toccava farlo, perché alla fine la domenica, anzi che dopo, solo che te pensa che io a mezzogiorno del lunedì ci dovevamo trovare alla rotonda, solo che io alla rotonda dico: ma cos'è la rotonda di San Benedetto? Io pensavo, allora cominciavano già a venire fuori le prime rotonde, dico, boh, sarà una rotonda, quando arriva San Benedetto sarà una delle prime rotonde per la strada. E invece dopo capì che la rotonda era questo, un ristorante, era questo ristorante. E mi dissero che alcuni, erano 4 mi sembra, che fecero tutta la strada a piedi fino là, ma qualcuno si buttò a mollo, uno si buttò a mollo, quell'altro i piedi che li dovete mettere a mollo nell'acqua perché sennò gli prendevano fuoco, cioè, mi raccontavano queste cose qui, via. E comunque fu bello, ecco, fu una bella cosa.
5: Massimo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, è stato un piacere ascoltarti e come al solito ti aspettiamo non solo ad Ascoli ma quando vuoi nel nostro studio.
7: Beh, adesso quello può darsi, che
5: ci possiamo organizzare.
7: Se ci si può fare volentieri. Comunque, ritornando al fattore di Foligno, ripeto, visto che si danno da fare tutti, ci sono delle differenze tra 2 e 3. I primi 2, ok, avevano dei tempi un po' diversi, e gli altri erano tutti quanti nella stessa, più o meno nella stessa qualità. Comunque, è stata una gara tirata. Il problema sarà che finché qualcuno riuscirà a battere Innocenzi, allora dopo può darsi che ci sia un calo, ma per ora mi sembra di vedere.
5: Mi sembra ancora in grande forma, ecco.
7: Anche l'altro giorno abbiamo sentito che diceva che aveva la mamma, quindi il suo pensiero era forse all'ospedale, eccetera, eccetera. Però nonostante tutto è stato freddo. Lui, l'ultima tornata è sempre una cavolata, ma sei tu che chiudi, sei tu che puoi fare un errore all'ultimo minuto e ti fa pensiero. Invece lui è sempre freddo e riesce ad arrivare in finale da protagonista sempre.
5: E lo salutiamo anche Luca Innocenzi. Massimo, grazie mille, ti saluto e ti aspettiamo qui. Buona serata.
6: Buona serata.
7: Grazie. Buona serata. Scusate se ma non sono un grande parlatore, comunque.
5: Ma a noi è andato benissimo, era tutto grazie molto mille. Chiaro e ci ha fatto anche molto piacere. Grazie Massimo.
7: Grazie a voi, saluto.
5: Allora, prima di salutarci però, andiamo a vedere un po' di notizie dei campi che ci racconterà un pochino il nostro Giulio.
8: Il 16 agosto a Servigliano, in provincia di Fermo, si è corsa una edizione del torneo cavalleresco di Castel Clementino davvero densa di colpi di scena. Alla fine della prima tornata era in testa l'aretino d'Alberto Rauco per il rione di Porta Marina, seguito a soli 6 punti da Lorenzo Melosso per il rione Paese Vecchio. Alla seconda tornata Melosso abbatte 2 bandierine, colleziona 10 punti di penalità e a questo punto però si verifica un episodio più unico che raro. Rauco non trova il terzo anello che si era sfilato e non era stato rimesso al suo posto dall'anelliere. Questo è ciò che si apprende dalla stampa, ma guardando il video su YouTube è quello che sembra essere accaduto anche a giudicare dalle grida del pubblico presente. La seconda tornata si chiude poi con Luca Innocenzi in testa per il rione di Santo Spirito, solo di 2 punti avanti a Melosso. E nella terza tornata arriva l'ultimo colpo di scena. Melosso spinge la cavalcatura, infila i 3 anelli e Innocenzi, che era sceso in pista per ultimo, non riesce a mantenere il vantaggio. Si ribalta la situazione e per soli 2 punti il rione Paese Vecchio si aggiudica la vittoria con Lorenzo Melosso in sella ad Universo Dream. Ci spostiamo poi a Valfabbrica, in provincia di Perugia, dove il 6 settembre si è corso il Palio di Valfabbrica a Giostra d'Italia. Anche questa è stata un'edizione davvero molto avvincente. L'equilibrio delle prime 2 fasi, quella all'anello e al Saracino, è stato purtroppo rotto dalla caduta di Mattia Zannori, a cui mandiamo un saluto, che correva per il rione Badia. Caduta fortunatamente senza conseguenze né per il cavaliere né per il cavallo. Sono quindi Lorenzo Melosso per il rione Pedicino e Tommaso Finestra per il rione Osteria ad accedere alla finale, che si disputa nella modalità 1 contro 1. Le prime 2 tornate della finale si concludono con una vittoria per parte. Alla terza tornata però il cavallo di Melosso sembra aver avuto qualche problema alla gabbia di partenza. Prima sembra cercare di sfondare, poi quando la gabbia si apre sembra esitare, questo fa perdere un po' di tempo e Finestra in sella ad Action Movie arriva in largo anticipo sull'avversario, colpisce lo scudo e conquista il palio per il rione Osteria che aveva già trionfato nel 2024. Sempre il 6 settembre, nella magnifica cornice di Piazza Grande ad Arezzo, si è anche corsa la 150esima giostra del Saracino, che ha visto la vittoria del quartiere di Porta Sant'Andrea con i 9 punti realizzati nelle carriere di Tommaso Marmorini e Saverio Montini. Ma alla giostra del Saracino dedicheremo un intero episodio, quindi mi raccomando, tornate ad ascoltarci se volete saperne di più. Dalla redazione mobile di Fuori di Giostra è tutto, io sono Giulio, a voi la linea studio.
5: Noi vi ringraziamo, anche questa puntata è giunta al termine, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo che potete riascoltare questa trasmissione nella sezione podcast del sito radioascoli.it o anche su SoundCloud. Io saluto Jacopo, saluto Serafino.
6: Ciao a tutti.
5: E ci vediamo alla prossima puntata.
9: Fuori di giostra, raccontare, rievocare, celebrare.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it. Buio in sala. La mappa dei film che illuminano le nostre città. Conducono Clara

0: come una gigantesca lente di ingrandimento per rispondere a queste domande. Chi ci ascolta sa benissimo che solitamente qui spaziamo tra i generi più disparati, no? Però questa settimana, spulciando le programmazioni da Ascoli Piceno fino a Macerata, è emerso un quadro che, insomma, non si poteva proprio ignorare.
1: Sì, un quadro chirurgico, direi.
0: Assolutamente. Mettendo un attimo da parte i grandi blockbuster di intrattenimento puro, cioè quelli da popcorn ed esplosioni per intenderci, ci si ritrova davanti a una selezione di cinema a sfondo sociale davvero impressionante.
1: È una mappa, praticamente un saggio sociologico stampato su pellicola. I film che troviamo in sala in questi giorni formano un tracciato perfetto delle ansie, delle sfide e delle enormi contraddizioni di questo 2026.
0: Che poi il cinema a sfondo sociale a volte rischia di essere un po' didascalico, no? Di fare un po' la predica a chi guarda.
1: Sì, il rischio c'è sempre.
0: Ma le opere di cui parliamo oggi fanno qualcosa di molto più interessante. Scompongono i meccanismi del nostro presente. Cioè, mostrano letteralmente gli ingranaggi. E lo fanno partendo proprio dal basso, dalla primissima base della piramide sociale.
1: E l'otto. Partiamo proprio dal livello più vicino alla sopravvivenza quotidiana. Insomma, il mondo del lavoro. E qui, guardando la programmazione di San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche, spicca un titolo italiano intitolato Rider.
0: Film durissimo, tra l'altro.
1: Molto duro.
0: Leggendo la sinossi, sembra quasi di trovarsi di fronte a un romanzo di Charles Dickens, ma catapultato nella Milano di oggi, sotto la pioggia battente a bordo di queste bici elettriche.
1: Il parallelo con Dickens ci sta tutto, perché parliamo a tutti gli effetti di una nuova forma di sottoproletariato urbano. Rider affronta una delle figure più emblematiche e al contempo più, diciamo, invisibili delle nostre città. Ma la cosa interessante è come lo fa.
0: Cioè, in che senso?
1: Nel senso che il regista non sceglie un tono pietistico, sceglie invece il rap e l'hip hop per scandire tutto il ritmo narrativo.
0: Ma questa è una scelta curiosissima. Usare un linguaggio musicale così marcato, così ritmato per raccontare il precariato. Che senso ha all'interno della struttura del film?
1: Ha un senso profondissimo in realtà. Storicamente il rap nasce come cronaca cruda della strada, no? Come voce di chi non ha voce. Usarlo quasi in forma di musical all'interno di un dramma sul precariato restituisce dignità, volume e anche parecchia rabbia a chi normalmente viene percepito solo come un puntino luminoso sulla mappa digitale di un'applicazione.
0: Rende perfettamente l'idea.
1: Sì, e il protagonista Samuele, che è un ragazzo afrodiscendente, pedala costantemente contro il freddo e contro il tempo. Ma il vero antagonista, attenzione, non è il clima, è l'algoritmo.
0: Ecco, fermiamoci un secondo su questo punto, perché credo sia proprio il cuore del problema di oggi. Noi vediamo la fatica fisica sullo schermo, ma in realtà è una fatica dettata da un codice informatico.
1: Esattamente.
0: Nel film c'è questa scena chiave, ambientata la notte di Capodanno, in cui Samuele entra per una consegna in una villa lussuosissima. È la collisione totale tra chi vive la metropoli consumando e chi la vive sudando. Ma in che modo l'algoritmo diventa il vero antagonista fisico?
1: Perché l'algoritmo applica quella che viene definita la gamification dello sfinimento.
0: Caspita.
1: L'app di consegne nel film non ordina semplicemente di lavorare. Ti assegna punteggi, bonus temporanei, penalizza l'account se si rifiuta una corsa in una zona pericolosa. Crea una sorta di dipendenza psicologica molto simile a quella di un videogioco, ma la posta in palio è, insomma, la sopravvivenza economica.
0: È il paradosso perfetto del nostro tempo. Usiamo la tecnologia più avanzata e predittiva del mondo per di fatto ricreare condizioni di lavoro del XIX secolo, dove si veniva pagati a cottimo e senza alcuna tutela.
1: Un ritorno al feudalesimo, ma gestito dall'intelligenza artificiale.
0: Fa venire i brividi. Ma supponiamo per un attimo di riuscire a scappare da questa strada bagnata di pioggia. Mettiamo di salire ai piani alti, in quei grattacieli dirigenziali tutti a vetri. Si potrebbe pensare che lì la brutalità finisca.
1: E invece no.
0: Invece, guardando la programmazione ad Ascoli Piceno e Teramo, troviamo un altro film, Sotto a chi tocca, che ci dimostra esattamente il contrario.
1: Cambiano i vestiti, insomma si passa dai K-Way ai completi di sartoria, ma la ferocia resta intatta. Sotto a chi tocca porta in scena una dinamica che trasforma il colloquio di lavoro in un esperimento psicologico estremo.
0: Sì, la premessa è angosciante.
1: Sei candidati per un posto direttivo di altissimo livello vengono chiusi in una stanza d'albergo di lusso. I selezionatori di colpo spariscono. E inizia quello che nel film viene chiamato il metodo Gronholm.
0: Ho sentito parlare di questo metodo Grönholm, ma di cosa si tratta esattamente dal punto di vista pratico? Immagino non siano lì a farsi le classiche domande tipo quali sono i tuoi punti di debolezza, giusto?
1: Assolutamente no, scordatelo.

0: Il metodo Gronholm, che in realtà nasce in ambito teatrale ma che estremizza pratiche di assessment aziendale tristemente reali, è progettato per misurare non le competenze tecniche, ma la capacità di sopravvivenza relazionale.
1: Ah, quindi un gioco al massacro?
0: Praticamente sì. I candidati non interagiscono mai con l'azienda. Interagiscono tra loro attraverso stimoli e dilemmi morali forniti dall'esterno. Ad esempio, il sistema potrebbe insinuare che uno di loro è in realtà uno psicologo dell'azienda infiltrato sotto copertura.
1: Mettendo tutti contro tutti.
0: Esatto. Oppure li costringe a eliminare uno del gruppo basandosi esclusivamente su un difetto personale o una debolezza privata appena confessata.
1: È letteralmente un'arena dei gladiatori, ma al posto delle spade l'arma è la distruzione dell'autostima altrui.
0: Precisamente. L'obiettivo dell'azienda, nella logica del film, non è trovare il manager più bravo, ma il più spietato, o quantomeno chi è in grado di azzerare la propria empatia a comando. Ma c'è una cosa che rende il meccanismo geniale e di una crudeltà disarmante.
1: Sentiamo.
0: C'è una regola fondamentale. Chi abbandona la stanza è automaticamente eliminato dalla selezione. Ma nessuno costringe fisicamente i candidati a restare. La porta è sempre aperta.
1: E allora la domanda sorge spontanea. Perché non se ne vanno? Cioè, se la tortura psicologica è così evidente e brutale, perché restare a farsi sbranare dai colleghi?
0: Perché la vera prigione è l'ambizione stessa. Il film scava proprio in quella ferita, nella complicità dell'individuo con il sistema che lo sfrutta.
1: È vero. Se si mettono in parallelo Rider e Sotto a chi tocca, emerge un interrogativo inquietante. Che si tratti di pedalare fino allo stremo per una manciata di euro o di annientare la psiche di un simile per una poltrona da manager, quanto del proprio lato umano si è disposti a cedere volontariamente?
0: In entrambi gli scenari c'è un'accettazione della disumanizzazione. Nel primo caso per pura necessità materiale, nel secondo per uno status symbol.
1: E c'è un altro elemento di corrente pazzesco, se ci si pensa. L'assenza fisica del capo.
0: Verissimo.
1: Nel Rider il capo è l'app, è uno schermo. Nel colloquio l'azienda è un'entità fantasma che osserva da fuori tramite telecamere o bigliettini. Ed è proprio questa idea dei sistemi invisibili che ci fornisce il ponte logico perfetto per la nostra prossima riflessione. Perché se le aziende riescono a manipolare un individuo o un piccolo gruppo chiuso in una stanza, cosa succede quando questa stessa logica ingegneristica viene applicata su scala globale a miliardi di persone?
0: Succede che si passa dal micro sfruttamento al macro controllo. E qui la finzione cinematografica inciampa clamorosamente nella realtà documentata.
1: Infatti, sbirciando nelle sale di Fermo e Macerata, e a dire il vero anche in gran parte delle altre province, troviamo The Social, il prezzo della verità. Alla sceneggiatura c'è Aaron Sorkin.
0: Dialoghi a mitraglia garantiti.
1: Esatto, il suo marchio di fabbrica. Ma la materia prima qui è cronaca recentissima. È la vicenda dell'ingegnera Frances Haugen e la famosa fuga di notizie dei Facebook files passati al Wall Street Journal. Però qui vorrei fare un attimo l'avvocato del diavolo.
0: Vai.
1: Vedendo come viene raccontata questa storia, in puro stile thriller investigativo, la classica dinamica alla Davide contro Golia, non si rischia di sopravvalutare il problema? In fondo, chi tiene il telefono in mano ha il libero arbitrio, no? Non siamo noi a scegliere su cosa cliccare o cosa leggere sui nostri schermi.
0: Ecco, questa è l'illusione fondamentale su cui si regge l'intero sistema. E il film sviscera molto bene, direi chirurgicamente, la meccanica di questa illusione. Non si tratta affatto di scegliere attivamente. Il punto sollevato dai documenti trafugati e illustrato magistralmente dalla sceneggiatura di Sorkin è che queste piattaforme operano su un meccanismo di base che in psicologia comportamentale è noto come rinforzo variabile.
1: Lo stesso delle slot machine, praticamente.
0: Esatto, identico. Ma c'è un livello aggiuntivo di gravità che il film porta alla luce.
1: Ovvero quale sarebbe?
0: L'ottimizzazione per il conflitto. Gli algoritmi che governano i feed non sono programmati per informare le persone o renderle felici. Sono programmati per massimizzare il tempo di permanenza sulla piattaforma, il famoso engagement. E la scienza dei dati ha ampiamente dimostrato che nulla genera più engagement della rabbia e dell'indignazione morale.
1: Quindi sfruttano le nostre reazioni peggiori?
0: Sì. Il film mostra proprio come in queste stanze asettiche della Silicon Valley si testino varianti di algoritmo sapendo perfettamente che quelle che spingono contenuti divisivi, estremisti o che magari minano l'autostima degli adolescenti sono quelle che generano più profitti in assoluto. Il controllo sfugge all'individuo perché il sistema aggira la logica e sfrutta le vulnerabilità neurologiche primordiali.
1: Pazzesco. Quindi, film come questo sembrano quasi dei documentari camuffati da intrattenimento hollywoodiano. Mostrano come l'ingegneria del software sia diventata di fatto un'ingegneria sociale su scala planetaria.
0: Assolutamente.
1: Ma se da un lato c'è chi manipola i dati e l'attenzione umana per trarne profitto, dall'altro c'è chi manipola le risorse fisiche del pianeta Terra. E qui introduciamo un altro peso massimo, in programmazione praticamente in tutti i poli principali, da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto. Sto parlando di Digger, diretto da Alejandro Gomez de Vangel.
0: Un'opera immensa che sposta l'asse dalla crisi digitale alla crisi ambientale. E lo fa con un Tom Cruise totalmente trasformato.
1: Sì, è irriconoscibile. Dimenticatevi l'eroe d'azione. Qui interpreta Digger Rockwell, un magnate del petrolio e dell'estrazione mineraria che innesca, per pura negligenza e un'avidità senza limiti, un disastro ecologico senza precedenti in Groenlandia. Ma la satira feroce del film sta in quello che succede dopo.
0: Già.
1: Invece di finire sotto processo o, insomma, assumersi la colpa, questo personaggio sfrutta la crisi mediatica per porsi come salvatore del mondo. Inizia a promuovere tecnologie di dubbia efficacia pur di riparare il danno che lui stesso ha causato.
0: Ed è proprio qui che possiamo tracciare un filo conduttore nettissimo tra The Social e Digger. Analizzando questi due film emerge un pattern ricorrente del potere contemporaneo. Lo potremmo chiamare il paradosso del piromane pompiere.
1: Il piromane pompiere? Spiegami meglio, perché sembra una visione davvero molto cinica. Stiamo forse dicendo che bisognerebbe diffidare a prescindere di chi finanzia la transizione ecologica o i sistemi di moderazione online? Non rischia di essere un po' eccessivo come approccio?
0: Non è una questione di cinismo, credimi, ma di incentivi economici strutturali. Se ci si pensa bene, in The Social, le stesse identiche entità che hanno creato algoritmi capaci di polarizzare intere nazioni promettono poi di risolvere il problema creando nuovi algoritmi di controllo basati sull'intelligenza artificiale.
1: Che ovviamente gestiscono sempre loro.
0: Esatto. E in Digger avviene la stessa cosa nel mondo fisico. L'industria fossile che causa il collasso dei ghiacciai si ricicla mediaticamente come leader delle tecnologie verdi. Il film di Iñárritu destruttura perfettamente il meccanismo del greenwashing. Mostra come le corporazioni continuino a trivellare e inquinare dietro le quinte, ma nel frattempo acquistino certificati compensativi o finanzino mega campagne di salvataggio ambientale solo per ripulirsi l'immagine pubblica.
1: È diabolico.
0: Il vero potere, come suggerisce il film, consiste nel monopolizzare sia la creazione del problema che la fornitura della presunta soluzione. In questo modo il sistema non cambia mai veramente alla radice, si limita solo ad aggiungere un nuovo flusso di entrate.
1: È una prospettiva che fa letteralmente raggelare il sangue, perché di fatto relega la cittadinanza a semplice spettatrice seduta sugli spalti di un gioco di potere che si autoalimenta all'infinito. Ma attenzione, perché queste non sono solo astrazioni da consiglio di amministrazione o teorie scritte su una lavagna.
0: No, purtroppo no.
1: Le conseguenze di questa manipolazione globale delle risorse e dell'informazione precipitano poi violentemente sul terreno. E questo ci porta alla nostra terza e ultima tappa di oggi, forse la più delicata in assoluto. Dai disastri astratti o corporativi, passiamo alle ferite geopolitiche concrete.
0: Entriamo a gamba tesa nel territorio della storia e della guerra. Un tema che, mai come oggi, richiede uno sguardo distaccato, puramente cronistico e analitico. I film che troviamo nelle sale in questo momento sono strumenti potentissimi per decifrare l'attualità.
1: E a questo proposito, nelle sale di Teramo, Fermo, Macerata, Civitanova Marche e Ascoli Piceno è arrivato Nazza. Trattandosi di un tema di geopolitica estremamente complesso e intriso di dolore, è fondamentale sottolineare a chi ci ascolta che il nostro compito qui è solo ed esclusivamente analizzare l'oggetto cinematografico, le tecnologie che descrive e il suo valore documentaristico, mantenendo ovviamente una neutralità assoluta riguardo alle fazioni in campo, limitandoci a riportare ciò che la pellicola mostra. Di cosa parla Nazza, nello specifico?
0: Nazza è un documentario che, girato da registi a Tel Aviv, indaga le retrovie puramente tecnologiche del conflitto in Medio Oriente e lo fa mantenendo un tono glaciale, oserei dire chirurgico.
1: Nessuna concessione al sensazionalismo.
0: Zero. Non indugia minimamente sul melodramma, ma compie un'operazione di decostruzione tecnica. Raccoglie tantissime testimonianze, molte delle quali anonime, di operatori dell'intelligence sull'impiego dell'intelligenza artificiale, dello scraping dei dati e dell'hackeraggio nel monitoraggio e nella selezione degli gli obiettivi a Gaza.
1: Ecco, su questo aspetto, l'intelligenza artificiale applicata direttamente al contesto militare, come funziona nella pratica, secondo quanto documentato nel film?
0: Il documentario illustra il passaggio epocale da una sorveglianza umana a una sintetica, automatizzata. Mostra l'utilizzo di sistemi che incrociano costantemente milioni di dati di natura completamente eterogenea.
1: Del tipo?
0: Del tipo agganci alle celle telefoniche, abitudini di navigazione internet, spostamenti fisici tracciati col GPS, interazioni sui social media. L'intelligenza artificiale analizza tutta questa mole immensa di informazioni, riconosce dei pattern, degli schemi di comportamento ricorrenti e suggerisce potenziali obiettivi militari a una velocità che la mente umana semplicemente non può processare.
1: E qui immagino sorgano dilemmi immensi.
0: Enormi. Il focus del film è proprio questo. Solleva interrogativi su cosa accada quando la macchina prende di fatto il posto del giudizio umano nell'identificazione di una minaccia. Ci si interroga sull'errore algoritmico, sui bias intrinseci della macchina e sulla delega della responsabilità etica in uno scenario di guerra aperta.
1: È uno sguardo sul presente che dimostra, in maniera incontrovertibile, come i conflitti odierni non si combattano più solo con la balistica tradizionale, ma con la pura potenza di calcolo. Ma il cinema, per fortuna, ha anche un'altra capacità straordinaria, ovvero quella di usare la macchina da presa come una vera e propria macchina del tempo.
0: Verissimo.
1: E infatti, mentre Nazar ci porta all'estrema frontiera tecnologica, a Firmo troviamo Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un film che fa compiere allo spettatore un salto indietro di quasi un secolo.
0: Un salto diretto alla rivolta araba del 1936. Si tratta di un'opera corale, dal respiro molto classico, quasi epico, e la sua forza, se ci si pensa, sta proprio nel contrasto stridente con pellicole come NASA.
1: In che senso?
0: Nel senso che mostra un'epoca puramente analogica, un'epoca in cui non c'erano reti neurali o sistemi di sorveglianza digitale dall'alto, ma in cui le dinamiche territoriali, le rivendicazioni identitarie e i cinici giochi geopolitici delle potenze coloniali di allora avevano già iniziato a tracciare i solchi di tensioni profonde e insanabili.
1: È affascinante notare come la programmazione cinematografica locale riesca a offrire questi due poli: le radici storiche da un lato e l'evoluzione ipertecnologica del conflitto dall'altro. Fornisce un contesto che aiuta chi guarda a leggere la complessità, insomma, senza ricorrere a facili tifoserie da stadio, che sono sempre dannose. Ma c'è una costante, un filo ininterrotto che lega l'epoca di Palestina 36 all'era degli algoritmi e delle guerre climatiche. Qualsiasi sia la causa scatenante, c'è sempre un effetto collaterale tragico e purtroppo inevitabile.
0: Il movimento forzato di esseri umani.
1: Esatto.
0: Quando i sistemi economici collassano per il greenwashing, quando la terra diventa letteralmente inabitabile, o quando scoppia un conflitto ipertecnologico, la conseguenza finale ricade sempre, inesorabilmente, sul corpo delle persone comuni. E questo chiude perfettamente il cerchio della nostra analisi di oggi, portandoci a un film in programmazione a Fermo che si intitola Balcanica.
1: Si tratta di un'opera prima, se non sbaglio, che affronta frontalmente il tema dei flussi migratori. Ma leggendo le recensioni non lo fa con il classico linguaggio della cronaca da telegiornale.
0: No, infatti, il limite della cronaca quotidiana molto spesso è che riduce l'immigrazione a una mera questione di numeri, a statistiche, ai confini o a emergenze momentanee da risolvere in fretta. Balcanica usa il mezzo cinematografico per restituire l'individualità, il volto umano, a quei numeri.
1: E si riallaccia a tutto il resto.
0: Sì, perché se letto all'interno di questa mappa concettuale che abbiamo provato a disegnare oggi, il film assume un significato ancora più ampio. La migrazione ci appare non più come un evento isolato o inspiegabile, ma come l'output finale, l'onda d'urto, di tutte le macro dinamiche di cui abbiamo parlato finora. Le guerre per le risorse, il divario economico imposto dagli algoritmi finanziari, l'inquinamento sistematico. Tutto questo converge inevitabilmente nel costringere un essere umano a lasciare la propria casa.
1: È come se l'intera programmazione cinematografica delle nostre città fosse un unico, gigantesco ecosistema narrativo. Mettendo insieme i pezzi di questo puzzle disperso tra le province, emerge una consapevolezza molto potente. Il cinema di cui stiamo parlando non serve a evadere dalla realtà. Serve a entrarci dentro con una lucidità quasi spietata. Chiunque andrà in sala questa settimana uscirà sicuramente con il peso di nuove domande e, insomma, si spera, con meno certezze assolute e qualche strumento in più per comprendere la giungla in cui navighiamo tutti i giorni.
0: Assolutamente.
1: Ed è proprio per questo che, prima di chiudere la trasmissione, vorrei proporre di invertire la prospettiva.
0: Interessante, prego.
1: Abbiamo trascorso questo tempo analizzando film che raccontano metropoli lontane, disastri nei ghiacci dell'Artico, conflitti internazionali o stanze di potere nascoste nei grattacieli. Ma facciamo un piccolo esercizio mentale. Si può provare a immaginare che oggi, in questo preciso istante, un regista indipendente decida di piantare la sua macchina da presa proprio qui, nel nostro territorio, nel centro storico di Ascoli Piceno, tra le piazze di Fermo o nei vicoli di Teramo. Un esperimento mentale notevole. Quale sarebbe il tema centrale? Quale nervo scoperto della nostra modernità locale verrebbe toccato?
2: Questo è il punto chiave.
0: Il grande cinema a sfondo sociale non deve per forza cercare lo scenario esotico o la catastrofe di proporzioni bibliche. Se un film venisse girato qui, oggi, forse il conflitto centrale riguarderebbe quella sensazione pervasiva di isolamento che striscia anche nelle piccole comunità di provincia, un tempo così coese.
1: Vero.
0: Un isolamento alimentato proprio da quegli algoritmi invisibili di cui parlavamo prima, che tengono le persone ipnotizzate sugli schermi mentre camminano per strade secolari. Oppure chissà, sarebbe una storia sul fragile equilibrio ambientale del nostro mare Adriatico o sull'impatto silenzioso dei cambiamenti climatici sulle nostre montagne. I macrosistemi analizzati in questi film non si fermano ai confini delle grandi megalopoli. Permeano ogni singolo aspetto della vita, ovunque.
1: È una riflessione che apre letteralmente dei mondi. Se si prova a guardare il quotidiano, le strade che si percorrono ogni mattina, le interazioni umane di tutti i giorni, ma con l'occhio critico di uno sceneggiatore, si farebbero scoperte incredibili. Si capirebbe che i dilemmi sull'empatia, sullo sfruttamento del lavoro, sull'ambiente, non sono solo trame proiettate su uno schermo distante, ma sono le fondamenta del nostro presente. Anche qui, a due passi da casa.
2: Esattamente.
1: L'invito caldissimo per chi ci ha seguito fino a qui è di verificare gli orari e la programmazione nelle varie città della nostra zona e concedersi il lusso, perché oggi è un lusso, del grande schermo. Perché a volte per vedere chiaramente come funziona il mondo alla luce del sole c'è davvero bisogno di chiudersi per un paio d'ore in una sala buia. È stato un viaggio denso e direi illuminante. Un saluto da Vittor Cadare
0: e da Clara Comi.
1: Al prossimo approfondimento in diretta sulle frequenze di Radio Ascoli.
3: Buio in sala. La mappa dei film che illuminano le nostre città. Con Clara Comi e Vittor Cadare.
4: Questa è Radio.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Non so che riso avessi, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avessi visto.

ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Un impospio. Ciao.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: poi fa buio presto.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
3: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
3: un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
4: Radio Ascoli Night.
5: Lo chiamavamo Keaton, quel pianista, naturalmente perché non sorrideva mai, mentre noi ci ammazzavamo di risate a vederlo là come un parafulmine dritto contro un cielo di guai. Guai di tasca, violoncello, guai d'amore,

anche se è contento di vedermi. Sembrava facile toccarlo con un dito, dice, ma il cielo ci ha voluto tutti fermi. E finalmente ride, ma ride tanto ed è ingrassato, e giura

marito, quello vero, l'ultima volta che l'hanno visto, passeggiava lungo le strade e per il vento di Roma.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Night.